Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

Dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.

Can somebody find somebody?

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Rosa, te è un fratello, ma sono volitario anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine.

Tante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

vittime in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, soltanto per svegliare.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Dio, non c'era più, o non gli andava di guardare giù, moriva un altro.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Giuro che questa è l'ultima volta che io ti penso. Ho perso troppo tempo dietro la tua testa calda. Non so neanche quante volte, ma non tengo il conto. Finisce sempre male, tu la ti

0: La mano e poi partiamo, ma tu non dirmi più ti amo, che un cuore di seconda mano per te.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vice premier Salvini e leader delle opposizioni Schlein e Conte.
3: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
2: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
3: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
2: La cronaca: emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il movente del massacro.
3: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le due sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti da adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
2: Infine lo sport, il calcio. Si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prende corpo tra gli investigatori l'ipotesi che 4 migranti, probabilmente pakistani, trovati carbonizzati all'interno di un'auto in un distributore lungo il vecchio tracciato della statale 106 ad Amendolara siano stati uccisi. La polizia mantiene il massimo riservo e sottolinea che nessuna pista è esclusa. Le indagini sono in pieno svolgimento. Una dottoressa in servizio presso la guardia medica di Pagliarelle, frazione di Petite Policastro, nel Crotonese, è stata interdetta per un anno dall'esercizio della professione. Secondo l'accusa, si assentava dal posto di lavoro attestando falsamente la propria presenza. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri su disposizione del GIP di Crotone. 29 migranti, tutti uomini, sono arrivati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi in acque internazionali. Il gruppo, composto da 26 cittadini del Bangladesh e 3 del Sudan, era partito dalla Libia almeno 7 giorni fa ed era rimasto alla deriva prima dell'intervento di salvataggio. Dopo le procedure di identificazione, i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Un vasto incendio ha devastato nella notte un distributore di carburanti all'ingresso di Rocca Bernarda lungo la strada provinciale 38. Si tratta del secondo rogo che colpisce la stessa struttura in poco più di una settimana. Il primo aveva interessato gli uffici, mentre questa volta sono state distrutte le colonnine di rifornimento. Gli investigatori non escludono l'origine dolosa dell'incendio.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E so quanto fa bene, è da tanto che non mi succede nient'altro che avere la paura di perderti da un momento all'altro.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vice premier Salvini e leader delle opposizioni Schlein e Conte.
3: Andiamo all'estero. Telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
2: Ancora una notte di guerra in Ucraina. Missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
3: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
2: La cronaca: emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Aventolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il movente del massacro.
3: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le due sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti da adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
2: E infine lo sport, il calcio. Si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga il Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Benjamin Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo. 2 giugno e polemiche, abolire la parata, Meloni contro Ilaria Salis, dichiarazioni vergognose e indegne. Tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. E poi lo sport tra poco.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli Stati Uniti, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qeshm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Benjamin Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo e al servizio della redazione.
2: Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio. Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. Io credo che la festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto la ricorrenza istituzionale, celebrino l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora, sottolinea la Premier concludendo. Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa. La cronaca tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Lo sport e il calcio, si riaccende il mercato degli allenatori, il servizio della redazione.
3: Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine.
1: Il tennis: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Petr Nosa e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. Nel singolare oggi tre italiani impegnati nei quarti. Alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese numero 6 ATP Felix Auger-Aliassime. In serata invece il derby azzurro tra omonimi. Di fronte si troveranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Mercoledì 3 giugno, il giorno dopo la festa, quello in cui realizzi che il ponte è finito e che mancano ancora 3 giorni al weekend. Benvenuti da Alessandro Fizzotti al Fizz in the Morning, la vostra scialuppa di salvataggio in questo mare di sbadigli, diciamocelo. Stamattina parliamo di un fenomeno tipico del 2026, la stanchezza da notifica. Avete presente quando il vostro orologio intelligente, lo smartwatch, vi dice che avete dormito male e voi vi sentite stanchi solo perché ve l'ha detto lui? Ecco, oggi spegniamo tutto, anzi, accendete solo la radio a un bel volume. Mi raccomando. Allora, siete qua appunto all'interno del nostro programma a raccontarvi che cosa? Ma dell'almanacco del giorno. Tra poco infatti avremo lo spazio con Ermanno Accardi, andremo a collegarci con Milano, vi racconteremo di questo mercoledì perché è importante da ricordare, tante belle curiosità e notizie che fanno parte del diario della vostra, della nostra vita tutta, e quindi un bel, no, ricordo del passato, di cose davvero da non dimenticare, perché alcuni si dimenticano anche fatti davvero importanti che ci lasciamo alle spalle. E poi ancora un altro appuntamento da non perdere, quello con una mela al giorno, insieme alla nostra Paola Dall'Olio, che ci porta sempre, collegata da Torino, notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, insomma, e vedremo che cosa ci racconterà in questo inizio di giugno. Poi ancora le notizie con la nostra redazione, vi portiamo sempre qualcosa di interessante da ascoltare. Ma intanto noi partiamo con la buona musica, che è il nostro contorno preferito. Dai!

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: 2 giugno, lunga giornata di celebrazioni e incontri istituzionali ieri a Roma. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qasem. Teheran reagisce colpendo i paesi limitrofi. L'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico. Una lite condominiale è degenerata in un omicidio nella tarda serata di ieri a Roma. E poi lo sport tra poco.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 2 giugno, lunga giornata di celebrazioni e incontri istituzionali ieri a Roma, il servizio della redazione.
3: 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il Vice Premier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
0: Dall'estero, gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qasem, lo afferma il US CENTCOM, sottolineando che le forze americane hanno intercettato missili balistici e droni iraniani, inclusi 3 missili lanciati al Bahrain che sono stati abbattuti. Le forze americane hanno abbattuto anche 3 droni iraniani, ha messo in evidenza il CENTCOM. Voltiamo pagina, l'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico, il servizio della redazione.
4: La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
0: Quando ci saranno i risultati, dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. Un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire così. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando ieri a Piazza del Quirinale per l'evento di chiusura delle celebrazioni del 2 giugno a proposito dell'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di estendere la flessibilità al patto di stabilità già accordata per la difesa anche all'energia. La cronaca, una lite condominiale degenerata in un omicidio nella tarda serata di ieri a Roma. A perdere la vita un uomo di 58 anni che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla gola. È accaduto in via Villa Stellone, in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni sul posto, le volanti della Questura di Roma, la squadra mobile, la polizia scientifica e il commissariato Aurelio. Lo sport del calcio, il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli. Gara sospesa ieri al Rigamonti a causa delle condizioni del terreno di gioco, reso impraticabile per la pioggia che si è abbattuta su Brescia. L'arbitro Di Loreto al 62esimo ha richiamato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocheranno oggi alle 19. Il ciclismo, Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno-Nevegal di 12 km. 700 metri con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne. La 36enne olandese al rientro dopo 3 anni di stop ha inflitto 1 minuto e 4 secondi alla campionessa del mondo di specialità Marlene Reusser e 1 minuto e 10 alla favorita della corsa Demi Vollering. Tra le big in difficoltà campionessa uscente Elisa Longo Borghini, che ha chiuso nona a 1:51. Van der Breggen, già 4 volte vincitrice del Giro, torna in maglia rosa a distanza di 5 anni a 11 anni dalla prima vittoria parziale, prima delle italiane Monica Trinca Colone, quinta a 1:31. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà inizialmente perturbato con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, soprattutto sulla Lombardia orientale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi con schiarite sempre più ampie sulle regioni occidentali. Nel pomeriggio potranno persistere soltanto alcuni residui piovaschi sul Triveneto. Dalla notte è previsto l'esaurimento delle precipitazioni e il passaggio di velature su tutto il settentrione. Al centro la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e da una fase di marcata instabilità. I rovesci e temporali interesseranno inizialmente la Toscana, dove potranno risultare anche intensi, per poi estendersi progressivamente al resto delle regioni centrali. In serata è atteso un generale miglioramento con cessazione dei fenomeni, passaggio di nubi alte e sottili e possibili foschie o locali banchi di nebbia sulla Toscana. Sulla Sardegna il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con poche nubi e velature in aumento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, le nubi più compatte interesseranno il versante tirrenico, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali inizialmente sulla Campania e successivamente nel pomeriggio anche su Molise, Puglia, Basilicata e rilievi della Calabria. Intanto la serata il tempo migliorerà quasi ovunque, con residui annuvolamenti sulle coste tirreniche calabresi, qualche piovasco sul Gargano e possibili foschie dense in Campania. In Sicilia si alterneranno schiarite annuvolamenti con qualche debole rovescio possibile sul settore nord-orientale durante il pomeriggio. Dalla sera prevarranno velature. Le temperature minime saranno in diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, mentre tenderanno ad aumentare leggermente sul centro-sud peninsulare e sulla Sardegna. Le massime subiranno un deciso aumento al nord e un lieve rialzo sul Calabria e Sicilia. In calo invece al centro, con diminuzione più marcate lungo le coste adriatiche, in Molise, sul Gargano, in Campania e sulla Sardegna. I venti soffieranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sulla Liguria, sulle aree ioniche e lungo le coste adriatiche pugliesi. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi da ovest sulle regioni tirreniche centrali. Sulla Sardegna prevarranno venti moderati nord-occidentali, localmente più sostenuti sul settore settentrionale dell'isola. Per quanto riguarda i mari, il Mar di Corsica sarà agitato, molto mossi il Mar Ligure e il Mar di Sardegna, con quest'ultimo che potrà diventare agitato sul settore settentrionale. Da mossi a molto mossi il Tirreno centrale, il Canale di Sardegna e il Basso Adriatico, mentre gli altri bacini resteranno generalmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
6: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo in diretta in questo appuntamento del mezzo del cammin della settimana, ovvero mercoledì. Abbiamo Ermanno Accardi per il nostro almanacco. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, certo, oggi la Chiesa Cattolica venera quali santi martiri ugandesi, un gruppo di 22 servitori, paggi e funzionari del re di Buganda, nell'odierna Uganda, convertiti al cattolicesimo in Sudafrica, del cardinale Charles Lavigéry, i cosiddetti padri bianchi, che vennero fatti uccidere in quanto cristiani sotto il regno di Mwanga II, 1884-1903, tra il 15 novembre del 1885 e il 27 gennaio del 1887. Quindi ricordiamo questi 22 martiri ugandesi. Accade oggi, ma sono accadute tantissime cose. Proviamo a raffica a dire che nel 1956 l'abolizione della terza classe delle ferrovie europee. 1963, Città del Vaticano, muore dopo 5 anni di pontificato Papa Giovanni XXIII. E poi ancora 1972, Pink Floyd pubblica l'album Obscured by Clouds, colonna sonora del film francese La Vallée. 1992, in Italia scoppia il caso Sanitopoli, indagati oltre 300 medici. Nel 2006 il Montenegro ottiene l'indipendenza dalla Serbia e dal Montenegro. Nel 2017, incidente a Torino in Piazza San Carlo, oltre 1500 i feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Il 3 giugno, Alessandro, ricorre la giornata mondiale della bicicletta, giornata ufficiale istituita dalle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per il tempo libero. Secondo una recente ricerca, un italiano su due possiede le due ruote, Milano la più virtuosa, e dopo la pandemia, boom di lavoratori che si recano in ufficio pedalando. Proverbio di oggi, giugno freddino, povero contadino. E poi ancora un aforisma sull'istruzione di Gilbert Keith Chesterton, che è stato uno scrittore e giornalista britannico di fede cristiana. Dice: senza istruzione corriamo il rischio di prendere sul serio le persone istruite. È un bellissimo paradosso, molto simpatico, un bellissimo aforisma con il quale io vi auguro buonissima giornata e vi do appuntamento, caro Alessandro, lo do a te e ai nostri ascoltatori, a domattina. Ciao.
1: Buona giornata.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fitz in the Morning.

0: Allora, ci siamo ragazzi, potremmo dire ciao belli, come state stamattina? Buongiorno alla nostra Paola Dall'Olio, buon mercoledì Paola.
1: Ciao Ale, buon mercoledì anche a te.
0: Parliamo del nostro futuro io e te oggi alla radio, perché ci stiamo avvicinando a passettoni ai 60 anni, insomma no, manca ancora
1: un
0: po', dai. Manca ancora un po', hai ragione, non avviciniamoci troppo in fretta. Senti, perché oggi parliamo di questo fenomeno un po' particolare, è un fenomeno marijuana canna, insomma, eh?
1: Ma sì, leggo che in America, ma in tantissimi paesi dove la cannabis è legalizzata, che tra i massimi fruitori ci sono i sessantenni. Cioè c'è un'esplosione di consumo di cannabis tra i sessantenni, e uno dice perché quei sessantenni erano i cannaioli degli anni 80, adesso non faccio bene i conti, quindi sono i fricchettoni cannaioli che hanno continuato a farcele di, ma no, nel senso che pieno anche di sessantenni che magari avevano interrotto la canna all'età di 18 anni, che hanno ripreso a consumarne adesso, o hanno iniziato dal nulla, dallo zero, senza mai essersene fatte prima, perché hanno voglia, perché la cannabis ti rilassa, ti fa dormire, ti leva lo stress, ti leva i dolori artritici, ti allenta la tensione, il mal di testa, cioè ha un sacco di benefici sul breve termine. E quindi la domanda che ci si fa, che si fanno i medici, i dottori, gli scienziati, è: ma che cosa fa sta cannabis al cervello?
0: Appunto, che cosa fa sta cannabis al cervello?
1: Perché? 60. Ma le teorie sono assolutamente disparate, cioè non si è arrivati veramente a una verità, nel senso che per anni si è pensato che, diciamo, sul breve termine ti facesse stare bene, ma allentasse, ci fosse, diciamo, provocasse un po' di deterioramento cognitivo, come un po' sui giovani che hanno il cervello in crescita, perché l'effetto della canna sui ragazzi col cervello ancora di sviluppare è che ammazza cellule, cioè un pochino di deterioramento, non riesco a pronunciare questa parola, cognitivo. Poi per anni si è passati invece dall'altra parte, che, come dire, la cannabis è preventiva di Alzheimer, demenza, crolli della memoria. Si è passati dall'altra parte, non si sa bene perché, cioè si è passati dall'altra parte perché hanno visto che sugli anziani il consumo di cannabis aumenta la massa cerebrale, a parte che ne devi consumare, credo, quantitativi mostruosi perché ti si ingrandisca il cervello. Il problema è che altri scienziati dicono: sì, è vero che aumenta la massa cerebrale, ma non è detto che se tu hai un cervello più grande il tuo cervello funziona meglio. E qua si sono tutti detti è vero, e quindi alla fine nessuno sa se sta cannabis sul sessantenne, a parte rilassarlo, ha degli effetti positivi o negativi sul lungo termine.
0: E chi lo sa, chi vivrà vedrà, insomma.
1: Chi vivrà vedrà, esatto.
0: Intanto noi vi abbiamo portato la notizia e ringraziamo
1: notizione,
0: come sempre. Esatto, no, notizione che ci farà parlare tutta la mattina, insomma, anche
1: esatto.
0: In studio. Grazie Paola Dall'Olio, al mercoledì
1: ciao,
0: prossimo,
1: Ale. Ciao.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: It's in the morning.
2: Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che voglio, sapendo che è una cazzata. Volevo soltanto essere parte di un gruppo, sentirmi come voi, accettato in tutto. Ma poi iniziai a farmi di brutto, tornando a casa distrutto, gridando dentro il cuscino per nascondere l'urla. E no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando davanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica. Di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quelli stronzi che non mi accontento, che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo.

Buongiorno, buongiorno ancora, mercoledì 3 giugno, siete sempre in compagnia del Fizz in the Morning. Spero che appunto il rientro dal ponte della Festa della Repubblica sia stato veramente dolce o almeno accompagnato da un buon caffè come quello che vi auguro di bere oggi. Voltiamo però pagina con una notizia che sa di cambiamento e finalmente di merito, perché parliamo della nostra sanità oggi. Ma non di corsie o liste d'attesa, che anche lì ci sarebbe tanto da dire, bensì di chi tiene le fila del comando. Secondo l'ultimo monitoraggio FIASO 2026, le donne stanno conquistando i piani alti delle nostre ASL. I numeri parlano abbastanza chiaro. Un'azienda sanitaria su quattro oggi è guidata da una direttrice generale. Sembra un dato normale? Beh, insomma, non lo è affatto se guardiamo da dove veniamo. Oggi siamo al 25,6%, cioè 57 donne su 222 aziende. Nel 2018 eravamo fermi al 14% e nel 2008 non si arrivava nemmeno al 9%. Insomma, in meno di 20 anni la presenza al femminile ai vertici e quindi è quasi triplicata, insomma un'accelerata pazzesca che riflette finalmente la realtà dei nostri ospedali, dove la maggioranza dei professionisti è già donna. Se guardiamo ai ruoli specifici, le donne sono delle vere macchine da guerra nell'amministrazione e nel sociale. Direzioni amministrative, superata la soglia del 40%, e le direzioni socio-sanitarie quasi al 42%. E geograficamente come siamo messi? Il centro Italia vince la medaglia d'oro, con oltre il 41% di donne nelle direzioni strategiche. Segue il nord e poi il sud, che sta recuperando terreno, arrivando quasi al 30%. Insomma, non è solo una questione di quote, ha spiegato Giuseppe Quintavalle, ma di competenze e leadership che stanno trasformando il modo in cui si gestisce la salute pubblica. La sanità italiana quindi sta cambiando volto? A quanto pare sì, e ha sempre più lo sguardo di una donna. Chissà che questo porti ad una maggiore attenzione anche verso quella che è la medicina di genere e il benessere organizzativo. È questo il nostro augurio.

Chiudiamo la puntata di questo mercoledì, quindi più donne alla guida delle ASL, quindi in amministrazione ma anche nei nosocomi in generale. Insomma, è una buona notizia questa che vi abbiamo portato in questo mercoledì all'interno del Fitz the Morning. Vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento, lo spazio con l'informazione è invece indirizzato a domani per quanto riguarda il nostro programma e tra poco con le altre trasmissioni. Domani avremo con noi Armando Accardi e Lorenzo Zucchi alla scoperta davvero di un'Italia tutta da visitare. Vi ringrazio ancora per averci scelto. A voi una buona, splendida

RVA, Radio Voce Amica. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con droni attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Gli attacchi israeliani delle ultime ore nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 fermati dai carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia. Momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni. Il servizio della redazione.
2: Missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
1: Gli attacchi israeliani delle ultime ore nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Lo ha annunciato il Ministero della Sanità libanese. Tra i feriti in questi attacchi nel sud ci sono un medico e 5 dipendenti dell'ospedale pubblico di Tebnine, che ha subito danni in un nuovo caso della serie di attacchi effettuati dal nemico israeliano contro ospedali e centri sanitari, ha affermato il ministero in una nota. In Italia adesso 4 persone sono state sottoposte ad un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Napoli e notificato stanotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata nell'ambito delle indagini sull'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I reati contestati dal PM antimafia Giuseppe Visone, che sta coordinando le indagini, sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane i militari dell'arma hanno cercato, anche scavando con delle ruspe, sempre nel vesuviano l'imprenditore, dopo la denuncia presentata dai familiari. Momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare turismo. L'uomo sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di aver successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. Secondo la sua ricostruzione, lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Il 28enne sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere la riva, mentre l'animale si sarebbe allontanato dopo i primi morsi. Caselli ha riportato ferite lievi ad una mano, al ginocchio e al polpaccio, senza ulteriori conseguenze. Lo sport motori, il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo 5 gare dominate dalla Mercedes e in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo al vecchio continente è previsto, al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. A puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino lento e con tante curve e soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc, oltre ad un campione come Lewis Hamilton. Negli ultimi 6 anni il monegasco ha conquistato 3 pole position ed è salito altrettante volte sul podio, con una vittoria 2 anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale dove il bianco prevale sul rosso, in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ma che bugie, è così, soltanto un po' smagrita, lungo i fianchi proprio lì.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Le emozioni alla radio, le state ascoltando. Questo è il Fit Show, Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti, per una nuova puntata, la puntata della metà della settimana.
1: Della metà, della metà, della metà.
0: Allora, siamo al Giroboa, siamo qui a raccontarvi tante cose belle da sentire.
1: Meno male.
0: Abbiamo parlato un po' anche di scuola, no? In questo inizio di mese, perché ci sono le varie prove, no? Gli esami per gli studenti, così come ci saranno, ecco, un tema che volevo dibattere,
1: sì,
0: con te oggi.
1: Dibattiamo.
0: All'apertura, no, del nostro mercoledì.
1: Fammi capire che cosa ti frulla
0: nella
1: testuggine.
0: I compiti per le vacanze.
1: Oh,
0: tu,
1: signora,
0: come la vedi la storia dei compiti per
1: prima
0: le vacanze?
1: Prima voglio sapere da te.
0: Ma allora, secondo me sono importanti, ma non bisogna esagerare. Cioè, io credo che un po' di esercizio per le vacanze ci voglia, per non perdere, come si dice, no? Un po' di vitalità.
1: Esatto, e per non arrugginire.
0: Esatto, però senza magari caricare troppo, quindi esagerare con le cose, perché sembra che debbano fare la stessa cosa che fanno durante l'anno gli studenti durante l'estate. In realtà staccare la spina fa bene al cervello e ci dà più aria, come si dice, anche a noi, no? Che smettiamo per qualche mese il Fit Show e poi torniamo belli creativi, belli carichi per la nuova stagione, sì.
1: Ma assolutamente sì, hai detto bene, io non potrei aggiungere altro ai compiti delle vacanze. Sono importanti sotto certi versi, anche se non bisogna esagerare, ecco, perché le vacanze sono vacanze, appunto, perché ci si dedica anche all'ozio. Io, guarda, quando do i compiti per le vacanze, Ale, cerco di miscelare, diciamo, con attività che solitamente non si riescono a fare perché durante l'anno si corre troppo. Per esempio, guardare un bel tramonto e scrivere le emozioni che ha suscitato il tramonto, quindi sapersi guardare dentro, no? Saper riconoscere le proprie emozioni, anche quella è una soft skill, come dire, cioè è una competenza che serve ed è trasversale, perché serve a più livelli, no? Guardarsi dentro poi serve anche durante il lavoro, per esempio, per mettere a tacere gli istinti, come dire, non rispondere subito senza riflettere, ma avere approcci, atteggiamenti più maturi, per esempio, capisci? Oppure, tra i compiti delle vacanze che ho dato, vai a visitare un bel museo.
0: Beh,
1: capisci? Cioè, coltivare
0: vacanze,
1: gli interessi,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Perché ozium non significa solamente starsene sulla spiaggia proprio spiattellati sulla sabbia, non far niente, capisci? Anche quello va bene, però miscelato anche con attività che comunque mantengono allenato il cervello, il cervelletto, insomma tutte le aree cerebrali che servono per lo sviluppo dell'uomo, soprattutto in fasce giovani, capisci?
0: Allora, abbiamo parlato di compiti per le vacanze, voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso i punti di contatto che vi diamo ora e partiamo con il nostro Fit Show.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email a diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: la radio da protagonista. Ascolta, ascolta il Fit Show.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. Nel singolare oggi tra italiani impegnati nei quarti c'è anche il derby Berrettini-Arnaldi. Il calcio e il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. Si riaccende intanto il mercato degli allenatori. Questa sera il debutto della nazionale temporaneamente affidata a Silvio Baldini per la serie di amichevoli. Gli azzurri saranno in campo alle 20:45 contro il Lussemburgo. Il ciclismo Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno-Nevegal di 12,7 km con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne e poi Formula 1 verso il Gran Premio di Monte Carlo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco
1: RVA Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica in

0: informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura: Simone Bonelli, Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Petr Nosa e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi, a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. Nel singolare oggi 3 italiani impegnati nei quarti. Alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese numero 6 ATP Félix Auger-Aliassime. In serata invece il derby azzurro tra omonimi. Di fronte si troveranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio, il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli, gara sospesa ieri al Rigamonti a causa delle condizioni del terreno di gioco reso impraticabile per la pioggia che si è abbattuta su Brescia. L'arbitro Di Loreto al 62esimo ha richiamato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. Si riaccende intanto il mercato degli allenatori, il servizio della redazione.
2: L'Arabia Saudita, arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine.
1: Questa sera è il debutto della nazionale temporaneamente affidata a Silvio Baldini per la serie di amichevoli. Gli azzurri saranno in campo alle 20.45 contro il Lussemburgo. L'emozione, ha detto Baldini in conferenza stampa alla vigilia, l'ho provata prima di arrivare a Coverciano. Da quando mi è stato comunicato che avrei guidato la squadra in queste partite, aggiunto, ho vissuto un mese di grande attesa e coinvolgimento una volta arrivato qui. Però le emozioni devono lasciare spazio al lavoro. Adesso bisogna giocare senza lasciarsi condizionare. Dobbiamo solo pensare a fare bene. Per quanto riguarda la formazione, Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra gioca Favasuli, Donnarumma tra i pali, in attacco c'è Pio Esposito, nel tridente con Cherubini e Colioscio. Il ciclismo, Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno-Nevegal di 12,7 km con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne. La 36enne olandese al rientro dopo 3 anni di stop ha inflitto 1 minuto e 4 secondi alla campionessa del mondo di specialità Marlen Reusser e 1 minuto e 10 alla favorita della corsa Demi Vollering. Tra le big in difficoltà la campionessa uscente Elisa Longo Borghini, che ha chiuso nona a 1 minuto e 51. Van der Breggen, già 4 volte vincitrice del Giro, torna in maglia rosa a distanza di 5 anni e a 11 anni dalla prima vittoria parziale. Prima delle italiane Monica Trinca Colone, quinta a 1 minuto e 31. Motori, il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo 5 gare dominate dalla Mercedes, in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo dal vecchio continente è previsto al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. A puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino lento e con tante curve e soprattutto la Ferrari, sia per una monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc. Oltre ad un campione come Lewis Hamilton, negli ultimi 6 anni il monegasco ha conquistato 3 pole position ed è stato altrettante volte sul podio, con una vittoria 2 anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale dove il bianco prevale sul rosso, in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Annunciato intanto proprio oggi il rinnovo del contratto pluriennale tra Charles Leclerc e la Ferrari. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Fitz Show.

0: all'interno del Fit Show. Andiamo ancora una volta a collegarci con la redazione di Tecno Android, questo portale veramente dedicato a tutto quello che è l'high tech, insomma le grandi tecnologie che si muovono nel mondo. E qui con noi Gianluca Cocca. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora Gianluca, oggi parliamo della nuova modalità privacy degli smartphone Samsung. Di che cosa stiamo parlando?
1: Beh, stiamo parlando di un qualcosa di a dir poco rivoluzionario. Sappiamo tutti che Samsung non produce solo smartphone, produce anche televisioni e tante altre cose interessanti nel settore della tecnologia, ma Samsung ha presentato il Samsung Galaxy S26 Ultra, il suo flagship, ossia il suo smartphone top non plus ultra. È sempre stato così negli ultimi anni e se è sempre, diciamo, contesa con iPhone, lo sappiamo benissimo da questo punto di vista. Ma quest'anno il dispositivo è ottimo come tutti gli altri anni, prestazioni sempre eccezionali, abbiamo poi l'intelligenza artificiale di Google integrata in maniera perfetta con l'ecosistema, quindi tantissime cose interessanti. Ma la più importante di tutti, che sbaraglia la concorrenza soprattutto per chi ha necessità di proteggere ciò che è mostrato a schermo, è questo display privacy. È una cosa su cui i competitors difficilmente potranno arrivare, perché come ho detto all'inizio, Samsung non produce solo smartphone, produce anche display, quindi ha tutto il know-how, tutta la conoscenza legata al mondo dei display, l'ha portata su uno smartphone e sul display di uno smartphone. Che cosa fa essenzialmente questa funzione? È una funzione che è tranquillamente attivabile dalle impostazioni del dispositivo, dell'S26 Ultra, e permette di bloccare la visione laterale delle persone che si sono vicine del display. Quindi lo vediamo solo ed esclusivamente noi, ciò che stiamo vedendo del display in maniera verticale, tutte le persone che sono intorno non riescono a vedere cosa stiamo vedendo noi, su specifiche applicazioni piuttosto che sull'intero display. È molto molto personalizzabile, è molto molto utile. Basti pensare che se vogliamo accedere all'app della nostra banca, non vogliamo che chi è intorno vede il saldo del nostro conto corrente. Benissimo, con questa funzione è possibile farlo, e la tecnologia è interessante perché non è come quella delle pellicole che magari qualcuno di voi ha visto sul display, che sì, sono utili ma fino a un certo punto. È una tecnologia reale integrata all'interno proprio del display, quindi può anche bloccare solo alcune zone dello schermo. Tramite intelligenza artificiale inoltre ti riconosce personalmente, tu utilizzatore, tu proprietario del dispositivo, e quindi a te fa vedere quello che devi far vedere, a tutti quelli che ti sono intorno, anche se si mettono davanti in maniera verticale non lo vedono. Quindi veramente è una funzione molto utile, soprattutto in ambito aziendale, per le persone che vogliono mantenere i propri dati al sicuro.
0: Bene, direi che abbiamo raccontato tutto anche riguardo a questa bella funzione di Samsung. Ringraziamo come sempre Gianluca Cocca per essere stato all'interno del Fit Show. A presto.
1: Grazie a te Ale, ciao a tutti.

0: No, Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma, di cose non fa. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

studio all'interno del Fizz Show, Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti con voi per mescolare tanta buona musica, ma non solo, siamo pronti con il prossimo collegamento speciale e anche la notizia che non può mancare.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
2: Fitz Show.

0: Allora abbiamo il piacere di avere all'interno di Fit Show oggi il nostro amico Alberto Cascione, che dalla redazione di Altro Consumo Investi ci è venuto direttamente a trovare proprio nei nostri studi. Ciao Alberto, grazie per essere con noi.
1: Ciao Alessandro, bentrovati e grazie per l'ospitalità.
0: Oggi parliamo insieme a te dei costi praticamente del non investire.
1: Sì, anche non investire ha un costo, perché uno pensa: non investo, lascio i soldi sul mio conto corrente, così non li perdo, perché investire comporta sempre un rischio, e pensa di essere tranquillo. In realtà non investire i propri soldi, lasciarli lì a non far niente in tutti i sensi, ha un costo. Il primo costo è l'inflazione. Noi li lasciamo lì, lasciamo 1000 euro sul nostro conto, l'anno dopo con quei 1000 euro tu non puoi comprare le stesse identiche cose, quantità di cose che potevi comprare lo scorso anno. Non è una questione da poco, stiamo vedendo che oramai negli anni l'inflazione torna ad essere un problema e quindi possiamo perdere molti soldi solo perché li abbiamo lasciati fermi. A tutti gli effetti è un costo, perché stiamo perdendo soldi, quindi io non investo perché non voglio perdere soldi, invece li perdo comunque perché arriva l'inflazione. Ci sono i costi poi legati al mantenimento del conto corrente, non è detto assolutamente che tutte le persone abbiano un conto corrente a zero spese, anzi spesso non se ne accorgono neanche, ma pagano comunque dei costi. In più c'è un altro costo, che è il mancato guadagno. Perché se io investo è vero che posso perdere dei soldi, ma è anche vero che li posso guadagnare. Io quindi non solo sto rinunciando a guadagnare dei soldi, ma li sto perdendo con l'inflazione. Se io li investo anche in qualcosa di relativamente sicuro, che non mi rende molto, ma almeno mi ripaga l'inflazione, ho protetto il mio potere d'acquisto. Non investendoli invece perdo tutto il mio potere d'acquisto. Se poi siamo in grado di investire nella maniera corretta, questo non significa prendersi chissà quali rischi o essere chissà quali guru della finanza, possiamo anche guadagnare qualcosa in più dell'inflazione. Immaginiamo un'inflazione al 2%, io riesco a guadagnare il 3%, io non solo ho mantenuto inalterato il mio potere d'acquisto, tornando all'esempio iniziale, posso comprare la stessa quantità di cose che compravo l'anno scorso, ma in più mi avanza anche qualcosa, sono anche un po' più ricco. Se non investo e li lascio sul conto, tutto questo io non lo posso fare.
0: Ecco Alberto, poi c'è sempre il solito discorso del fatto dell'investire: se una persona non è in grado di farlo autonomamente, può sempre riferirsi al proprio bancario di riferimento.
1: Se non si sa investire da soli, ma anche se si è in grado e si hanno delle conoscenze, rivolgersi a qualunque esperto che sia ovviamente qualificato e riconosciuto della finanza è sempre utile, o per farsi guidare oppure anche per confrontarsi se si è più esperti.
0: Per maggiori informazioni vi rimandiamo ovviamente ad Altro Consumo Investi. Grazie per essere stato insieme a noi.
1: Grazie a te.

0: Beats Show. Beats Show.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: di rientrare in studio in questo mercoledì.
1: Caro Ale, senti questa che sembra una barzelletta. E invece è vera, No, giuro.
0: Ci credo.
1: Allora, sapete qual era una delle prelibatezze del passato?
0: Qual era?
1: Non le patatine al tartufo, nemmeno i biscotti al formaggio, bensì il gelato alle ostriche.
0: Ma dai.
1: Eh sì, gelato di ostriche. Cioè, già l'ostrica in sé è una roba che o la ami o sembra di baciare un mocio vileda, diciamo.
0: Sì.
1: Questi invece facevano il gelato con le ostriche.
0: Ma
1: il
0: veramente?
1: Cono con la crema fredda di mollusco. Praticamente un'epidemia di salmonella al gusto mare. E non è una trovata di cracco, No. È storia vera, perché nell'Ottocento in Inghilterra, Francia e perfino in America era considerata una prelibatezza. Cioè, mentre qui da noi si mangiava pane e fagioli, là si leccavano un cono al latte di ostrica come fosse panna e cioccolato. Ma ti rendi conto?
0: Beh, mi rendo conto, sì, insomma.
1: Con il nuovo gelato all'ostrica ogni bacio sapeva di mare.
0: Profumo di mare.
1: Sì,
0: sento
1: però
0: l'ostrica.
1: Esatto, tipo marea bassa col pesce morto,
0: appunto,
1: diciamo.
0: Mamma mia.
1: Comunque c'è anche scritto, questa notizia che ho davanti agli occhi, che lo servivano ai banchetti come antipasto elegante, elegantissimo. Hai presente il buffet dei matrimoni tamari, quelli
0: presente,
1: con le fontane di cioccolato?
0: Sì,
1: ecco,
0: cioè,
1: loro avevano la vaschetta del gelato ai frutti di mare,
0: ecco.
1: Una roba che neanche alla sagra del riciclo alimentare io ho mai visto. Capisci?
0: No, capisco benissimo.
1: Papà, pensa al bambino dell'epoca, posso un gelato?
0: Ecco.
1: E si trova col cucchiaino nel mollusco, poverino.
0: Un trauma
1: tutta la vita.
0: Certo.
1: Cresci che odi l'estate, Ale. Poi, magari oggi ci provano a riproporlo, tipo gourmet con l'ostrica raccolta all'alba da un sommozzatore vegano, servita su una lastra di sale rosa dell'Himalaya e mantecata a mano da uno chef con il pollice opponibile scolpito.
0: Mamma mia.
1: E giù,
0: immagina.
1: 18 euro per una pallina al gusto di scoglio con retrogusto di scarpone bagnato, perché effettivamente quello è l'odore. Non venitemi a dire che è un'esperienza sensoriale unica, perché anche le zanzare d'estate, io dico che lo sono, ma mica le vendiamo al banco frigo le zanzare. Io il gelato lo voglio dolce, cremoso, che sa di infanzia, di gite in montagna, di mani appiccicose e di macchie sulla maglietta. Non voglio il cono che appena lo lecchi ti sembra di stare in apnea al porto di Genova.

0: Insomma, ragazzi, avete sentito, no? Questa notizia che sa di male.
1: Già,
0: Silvia,
1: ovvero,
0: no?
1: Nel passato si mangiava il gelato all'ostrica.
0: Ecco, esatto, vedi un po'.
1: Non è che adesso siamo diventati stupidi noi, no?
0: No, anzi.
1: Però diciamo che le tendenze culinarie, meno male che sono cambiate.
0: Esatto, meno male, sì.
1: Insomma, viva la stracciatella, Ale.
0: Esatto.
1: Anche se gusto preferito è la nocciola.
0: La nocciola.
1: Mamma mia, comunque piuttosto che il gelato all'ostrica io prenderei anche il puffo che non si sa di che cosa sappia.
0: Ecco.
1: Ma il cono all'ostrica no. Lasciamolo agli archeologi del gusto. Comunque chi se lo vuole se lo mangi.
0: Esatto.
1: Però da solo.
0: Ragazzi, un abbraccio e a domani.

ce la fai. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa bella.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La situazione in Medio Oriente è di nuovo precipitata a scambi di artiglieria nella notte nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. Ieri le celebrazioni per il 2 giugno, lunga giornata per il Presidente della Repubblica, diviso tra impegni e incontri istituzionali. La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. Tragedia a Manfredonia in provincia di Foggia, dove un adolescente ha perso la vita in un incidente in moto, forse per un'impennata. E poi lo sport tra poco.

è sempre bello immaginare il mondo e pensiamo che se mai si alzasse il vento a salvarci correrebbe sempre qualcuno. Incontriamoci là dove nasce quel vento e riempiamolo di dalle e di un suo canto. A chi arriverà soffiando il suo respiro capirà.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La situazione in Medio Oriente è di nuovo precipitata, scambi di artiglieria nella notte nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington, che ieri aveva messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, ha condotto raid difensivi sull'isola di Qeshm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. In Kuwait un attacco iraniano ha colpito un aeroporto provocando anche diversi feriti, temporaneamente sospesi i voli. Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. A riportare la notizia è The New Humanitarian, citato da Al Jazeera, dopo la conferma arrivata dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate. L'incidente ha riguardato l'applicazione di autoregistrazione utilizzata in Palestina e non altri sistemi dell'organizzazione. L'agenzia ha dichiarato di essere intervenuta immediatamente per bloccare la piattaforma, oltre a contenere l'intrusione e rafforzare le misure di sicurezza. Torniamo adesso alle celebrazioni per il 2 giugno, lunga giornata ieri per il Presidente della Repubblica, diviso tra impegni e incontri istituzionali. Il servizio della redazione.
2: 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il Vice Premier Salvini e leader delle opposizioni Schlein e Conte.
1: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe attestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni e quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%. Le prospettive dell'Italia, precisa l'OCSE, sono relativamente esposte all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente, vista la quota elevata di energia prodotta a partire da combustibili fossili importati e il peso della produzione manifatturiera esportata. La cronaca tragedia ieri a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un adolescente ha perso la vita in un incidente in moto. La vittima di 13 anni era a bordo come passeggero di un motociclo guidato da un amico di 15 anni che è rimasto ferito. L'incidente, stando alla ricostruzione ipotizzata fino ad ora dalla polizia stradale che sta eseguendo i rilievi, potrebbe essere stato provocato dalla velocità sostenuta a cui il mezzo procedeva a causa di una manovra errata del conducente, forse un'impennata. Una notizia di sport in chiusura: nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1, Charles Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello. Il rinnovo pluriennale dell'accordo con Leclerc è stato annunciato dalla scuderia Ferrari. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.

0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prende corpo tra gli investigatori l'ipotesi che quattro migranti, probabilmente pakistani, trovati carbonizzati all'interno di un'auto in un distributore lungo il vecchio tracciato della statale 106 da Mendolara, siano stati uccisi. La polizia mantiene il massimo riservo e sottolinea che nessuna pista è esclusa. Le indagini sono in pieno svolgimento. Una dottoressa in servizio presso la guardia medica di Pagliarelle, frazione di Petile Policastro, nel Crotonese, è stata interdetta per un anno dall'esercizio della professione. Secondo l'accusa, si assentava dal posto di lavoro attestando falsamente la propria presenza. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri su disposizione del GIP di Crotone. 29 migranti, tutti uomini, sono arrivati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi in acque internazionali. Il gruppo, composto da 26 cittadini del Bangladesh e 3 del Sudan, era partito dalla Libia almeno 7 giorni fa ed era rimasto alla deriva prima dell'intervento di salvataggio. Dopo le procedure di identificazione, i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Un vasto incendio ha devastato nella notte un distributore di carburanti all'ingresso di Rocca Bernarda lungo la strada provinciale 38. Si tratta del secondo rogo che colpisce la stessa struttura in poco più di una settimana. Il primo aveva interessato gli uffici, mentre questa volta sono state distrutte le colonnine di rifornimento. Gli investigatori non escludono l'origine dolosa dell'incendio.

voce amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi l'attacco contro obiettivi importanti sul territorio della Russia, colpita anche San Pietroburgo, dove oggi comincia il summit economico SPIF promosso da Putin. In Medio Oriente, il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha diramato l'avviso di evacuazione agli abitanti di diversi villaggi nel Libano meridionale. L'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico. Tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ok all'uso della clausola di salvaguardia per l'energia, concede 14 miliardi di euro in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili, ma acceleri sulla riforma del catasto. L'ambito di applicazione della clausola potrà essere esteso per includere le misure che riducono la dipendenza dai combustibili fossili per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dei paesi dell'Unione Europea. Veniamo adesso al conflitto in Europa tra Russia e Ucraina e la Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi l'attacco contro obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Dalla nostra frontiera statale ucraina a questo obiettivo dell'industria petrolifera russa che lavora per la guerra, ha scritto su Telegram Zelensky, ci sono circa 1100 chilometri, sono stati raggiunti anche obiettivi puramente militari nella base di Kronstadt. Oggi a San Pietroburgo comincia il summit economico SPIF promosso da Putin, la cosiddetta Davos russa, annunciata anche la presenza di una delegazione statunitense. In Medio Oriente adesso il portavoce in lingua araba delle forze di difesa israeliane ha diramato un avviso di evacuazione agli abitanti di diversi villaggi nel Libano meridionale, invitando i civili ad allontanarsi in previsione di attività militari. Voltiamo pagina, l'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico e il servizio della redazione.
2: La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: Quando ci saranno i risultati, dirò la mia, è un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente, è un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire. Così ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando a Piazza del Quirinale per l'evento di chiusura delle celebrazioni del 2 giugno, a proposito dell'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di estendere la flessibilità al patto di stabilità, già accordata per la difesa anche all'energia. La cronaca tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato dopo le 17:30, quando i colleghi, che non lo vedevano da diverse ore, hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Per il lavoro non c'era però più nulla da fare. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato un 18enne accusato di aver partecipato all'accoltellamento di un commerciante avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio scorsi in pieno centro nel comune vesuviano. La vittima è un 36enne già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli inquirenti, il 18enne avrebbe partecipato alla rissa verificatasi all'altezza di un ufficio postale e poi sfociata nel ferimento del commerciante, raggiunto da diverse coltellate in varie parti del corpo. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, Andoni Iraola è pronto a firmare come nuovo allenatore del Liverpool. In Inghilterra sono sicuri, il tecnico basco ha raggiunto un accordo di massima per prendere il posto dell'esonerato Arne Slot. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. Nel singolare oggi tre italiani impegnati nei quarti, c'è anche il derby Berrettini-Arnaldi. Il calcio e il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. Si riaccende intanto il mercato degli allenatori. Questa sera il debutto della nazionale temporaneamente affidata a Silvio Baldini per la serie di amichevoli. Gli azzurri saranno in campo alle 20:45 contro il Lussemburgo. Il ciclismo Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno Nevegal di 12,7 km con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia Donne e poi Formula 1 verso il Gran Premio di Monte Carlo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: regge il gioco e non diciamo ancora basta.
1: Non diciamo ancora basta.
0: E non diciamo ancora basta.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura: Simone Bonelli, Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio del Roland Garros. La coppia italiana supera in rimonta Petr Nosa e Neil Oberleitner con il punteggio di 6-7, 6-1, 7-6 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Gli azzurri tornano in semifinale a Parigi, a 2 anni di distanza. Nel 2024 raggiunsero la finale. Nel singolare oggi 3 italiani impegnati nei quarti. Alle 14 Flavio Cobolli affronta il canadese numero 6 ATP Félix Auger-Aliassime. In serata invece il derby azzurro tra omonimi, di fronte si troveranno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il calcio: il diluvio spezza in due le emozioni della gara dei playoff tra Brescia e Ascoli, gara sospesa ieri al Rigamonti a causa delle condizioni del terreno di gioco reso impraticabile per la pioggia che si è abbattuta su Brescia. L'arbitro Di Loreto al 62esimo ha richiamato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. Si riaccende intanto il mercato degli allenatori, il servizio della redazione.
2: Nell'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine.
1: Questa sera è il debutto della nazionale temporaneamente affidata a Silvio Baldini per la serie di amichevoli. Gli azzurri saranno in campo alle 20:45 contro il Lussemburgo. L'emozione, ha detto Baldini in conferenza stampa alla vigilia, l'ho provata prima di arrivare a Coverciano. Da quando mi è stato comunicato che avrei guidato la squadra in queste partite, ha aggiunto, ho vissuto un mese di grande attesa e coinvolgimento una volta arrivato qui, però le emozioni devono lasciare spazio al lavoro. Adesso bisogna giocare senza lasciarsi condizionare, dobbiamo solo pensare a fare bene. Per quanto riguarda la formazione, Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. A destra gioca Favasuli, Donnarumma a tre pali, in attacco c'è Pio Esposito, nel tridente con Cherubini e Colioscio. Il ciclismo: Anna van der Breggen ha vinto la cronometro Belluno-Nevegal di 12,7 km con gli ultimi 7,4 km in salita del Giro d'Italia donne. La 36enne olandese al rientro dopo 3 anni di stop ha inflitto 1 minuto e 4 secondi alla campionessa del mondo di specialità Marlen Reusser e 1 minuto e 10 alla favorita della corsa Demi Vollering. Tra le big in difficoltà la campionessa uscente Elisa Longo Borghini, che ha chiuso nona a 1 minuto e 51. Van der Breggen, già 4 volte vincitrice del Giro, torna in maglia rosa a distanza di 5 anni e a 11 anni dalla prima vittoria parziale, prima delle italiane Monica Trinca Colone, quinta a 1 minuto e 31. Motori: il mondiale di Formula 1 arriva in Europa dopo 5 gare dominate dalla Mercedes, in particolare da Kimi Antonelli, ma l'approdo dal vecchio continente è previsto al Principato di Monaco, dove la generale superiorità dei bolidi tedeschi potrebbe essere messa in discussione. A puntare alla riscossa sullo storico circuito cittadino lento e con tante curve e soprattutto la Ferrari, sia per un monoposto che punta più sull'agilità che sulla potenza, sia per il fatto di schierare uno specialista come Charles Leclerc. Oltre ad un campione come Lewis Hamilton, negli ultimi 6 anni il monegasco ha conquistato 3 pole position ed è stato altrettante volte sul podio, con una vittoria 2 anni fa che spera di ripetere. Per l'occasione Leclerc ha scelto di indossare una tuta speciale dove il bianco prevale sul rosso, in una combinazione che ricorda la bandiera del Principato. Annunciato intanto proprio oggi il rinnovo del contratto pluriennale tra Charles Leclerc e la Ferrari. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Radio Voce Amica.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito

e sbaglio ancora a vivere. E non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Radio Voce Amica.
1: La situazione in Medio Oriente è di nuovo precipitata a scambi di artiglieria nella notte nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. Ieri le celebrazioni per il 2 giugno, lunga giornata per il Presidente della Repubblica, diviso tra impegni e incontri istituzionali. L'Unione Europea prepara una risposta alla richiesta italiana sul fronte energetico. Tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La situazione in Medio Oriente è di nuovo precipitata. Scambi di artiglieria nella notte nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Washington, che ieri aveva messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, ha condotto raid difensivi sull'isola di Qeshm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. In Kuwait un attacco iraniano ha colpito un aeroporto provocando anche diversi feriti, temporaneamente sospesi i voli. Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. A riportare la notizia è The New Humanitarian, citato da Al Jazeera, dopo la conferma arrivata dal Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate. L'incidente ha riguardato l'applicazione di autoregistrazione utilizzata in Palestina e non altri sistemi dell'organizzazione. L'agenzia ha dichiarato di essere intervenuta immediatamente per bloccare la piattaforma, oltre a contenere l'intrusione e rafforzare le misure di sicurezza. Quando ci saranno i risultati, dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. È un percorso lungo e complicato. Vediamo come va a finire. Così ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando a Piazza del Quirinale per l'evento di chiusura delle celebrazioni del 2 giugno, a proposito dell'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di estendere la flessibilità al patto di stabilità, già accordata per la difesa, anche all'energia. La cronaca tragedia a Gavardo nel Bresciano, dove nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro è morto un operaio agricolo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. L'allarme è scattato dopo le 17:30, quando i colleghi, che non lo vedevano da diverse ore, hanno avviato le ricerche e hanno individuato il trattore ribaltato. Per il lavoratore non c'era però più nulla da fare. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato un 18enne accusato di aver partecipato all'accoltellamento di un commerciante avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 maggio scorsi in pieno centro nel comune vesuviano. La vittima è un 36enne già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli inquirenti, il 18enne avrebbe partecipato alla rissa verificatasi all'altezza di un ufficio postale, poi sfociata nel ferimento del commerciante, raggiunto da diverse coltellate in varie parti del corpo. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, Andoni Iraola è pronto a firmare come nuovo allenatore del Liverpool. In Inghilterra sono sicuri, il tecnico basco ha raggiunto un accordo di massima per prendere il posto dell'esonerato Arne Slot. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
4: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
7: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
8: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
11: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
12: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
13: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
14: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
9: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: che di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Ben ritrovati finalmente. Pensavate di esservi
1: liberati
0: di noi, invece no, ci siamo sempre qui presenti.
1: Siamo venuti a schiattare di caldo.
0: Perché praticamente il nostro contratto prevedeva un'altra puntata, quindi dobbiamo. Io e Luca dobbiamo sopperire agli obblighi.
1: Ci hanno chiamato d'urgenza ieri
0: sera. Dobbiamo fare questa puntata che chiude la terza stagione di questa nostra
1: trasmissione
0: radiofonica Radio
1: Radiante. Salutiamo i telespettatori.
0: Salutiamo tutti, buonanotte, ci vediamo la settimana. È stato un mesetto un po' impegnato, allora, da parte nostra.
1: Da quando è iniziato?
0: Da quando fu redenta? praticamente, aspetta che ci arrivano dei messaggi.
1: Vatti a prendere il pennino.
0: Ci hanno obbligato a fare questa puntata perché...
1: Ti prego di rispondere perché
0: ci sono delle cose da fare. Lascio il telefono al mio assistente Carmine, vediamo se...
1: Ti ho promosso assistente.
0: No, dicevamo, allora, perché questa puntata? Perché deve racchiudere praticamente l'annata, facciamo un sunto, un riassunto di quello che è successo durante questo anno di trasmissione.
1: Perché hai avuto l'onore di intervistare...
0: io?
1: Sì.
0: Perché tu no?
1: Tony Cicco.
0: Tu no? Sì, siamo stati la radio ufficiale dell'evento Radici in Cammino che si è svolto l'1, 2, 3 di maggio. Abbiamo fatto tante interviste.
1: Discretuccio, un po' di...
0: Un po' di freschino.
1: Un po' freschino.
0: Un po' freschino, però diciamo ci siamo divertiti molto. Abbiamo fatto le nostre dirette, ci hanno chiamato da tanti posti e ci hanno ringraziato per aver fatto partecipare anche quelli che non erano a Verbicare
1: con una diretta fiume,
0: dirette lampo e dirette fiume. Abbiamo fatto dirette video e anche interviste a tutti quelli che hanno fatto parte della che sono saliti sul palco. Purtroppo il tempo non ha agevolato,
1: specialmente nella prima serata.
0: Sì, un freddo cane, però
1: un vento pazzesco.
0: Ci siamo coperti e adesso cominciamo con il nostro caldo, finalmente. La prima puntata sbracciato. Ho fatto questa osservazione che tu una camicia un po' quadrata stasera?
1: Sì.
0: Come mai?
1: Non lo so.
0: Per renderti
1: più raccolto.
0: Io ho caldo, non so perché, forse perché ho mangiato tardi, ho finito di mangiare tardi e mi sono reso conto che erano le 9 quasi.
1: Sei arrivato puntualissimo, hai preparato bene la diretta.
0: C'ho anche il fiatone ancora. Sì.
1: Ti sei scordato la metà delle cose che ti dovevi portare ieri.
0: Sì, il telefono squilla, salutiamo chi ci sta ascoltando.
1: Senza aver dato il nome, rispondi tu per l'ultima volta, va?
0: Ti do questo onore.
1: Vai.
0: Vediamo se mi dà il pernacchione.
1: No, pernacchione fino adesso non ce n'è. Togliti la cuffia altrimenti non senti.
2: Come?
1: Stanno litigando al telefono.
2: Chi va piano?
1: Bassano e va lontano.
2: Ok. Ci sentiamo dopo. Devo sbrigare dei documenti.
1: Se vuoi anticipare fai tu la pernacchia così.
0: Ha detto che chi va sano va piano e va lontano.
1: Allora, poi,
0: chi va piano va sano e va lontano.
1: Dopo l'evento, diciamo, sono successe le cose in campionato.
0: Parli di calcio. Sì. Allora, per parlare di calcio, innanzitutto seguiremo stasera
1: di calmezza
0: la diretta di Monza-Catanzaro, che in questo momento, finito il primo tempo, e vede il Catanzaro vincere 1-0. Quindi, se facciamo un altro goals, non succede nulla.
1: Non c'è sta nessuno.
0: No, mo lo chiamo io. Se, facciamo un altro gol noi del Catanzaro.
1: Il maiale nel porcile.
0: Non succede nulla, ma se ne facciamo due, passiamo. Perché tu mi insegni che se il Catanzaro fa 2-0, quindi pareggia la partita dell'andata.
1: L'andata era finita?
0: 2-0 per il Monza.
1: Ai ai ai.
0: Però,
1: che ricorda l'ex squadra di Gregorio
0: e di Galliani. Si finisce 2-0,
1: di lui
0: passa il Monza perché si è qualificato meglio in campionato come terza,
1: come noi contro il Como.
0: Dobbiamo
1: noi
0: farne altro. Dobbiamo farne altro. Poi parleremo anche di tutti questi miscugli di allenatori che stanno
1: degli acquisti.
0: Ci sono tante cose da dire stasera, quindi le dobbiamo riassumere subito perché è tardi. Attenzione. Già è tardi.
1: Arriva il primo aggiornamento. Se finisce 2-0 si va ai supplementari. Questa è la sentenza
0: di... che io non so proprio niente di...
1: perché sono annullati il fatto di...
0: Si è annullato. Ma siete sicuri? Dopo andiamo a controllare sul nostro portale.
1: Giusto,
0: Gemini.
1: No. questa
0: è bella,
1: anche se tu dovresti chiedere a Siri.
0: Poi ci saranno anche gli ospiti, ospiti di prestigio ormai, perché ci sarà
1: qualche mago, c'è qualche mago,
0: no, lo dico, ci sarà un piccolo gruppo di Thule, di Thule Band, perché proprio oggi è uscito il nuovo singolo che noi
1: subito trasmettiamo, se arriva il pennino
0: lo anticipiamo e lo inseriamo nella nostra scaletta.
1: Se arriva il pennino via scooter,
0: no, penso che arrivi. Allora partiamo subito con il primo brano. Abbiamo già dato i numeri eccetera, li vuoi dare al volo?
1: Vabbè, penso,
0: già sento un sottofondo che mi piace.
1: 353-328-3975. Il fisso è già squillato, quindi stiamo a posto.
0: 085-27-43-73. Tutto molto veloce stasera, perché dobbiamo andare a recuperare il pennino, sperando che
1: vai, scappa, mettiti il giumbino.
0: Vai con il primo brano, vai!

0: E questo è un pezzo dance.
1: Sì, non finisce, ci siamo fatti una doccia. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Nel frattempo.
0: Allora, mo siamo un poco più rilassati perché il pennino allora, è arrivato.
1: Innanzitutto un aggiornamento,
0: una precisazione
1: sul regolamento.
0: Qual è
1: perché quasi finisce 2-0 come avevi detto prima.
0: Io sono
1: il Catanzaro se ne va a casa.
0: Stiamo ancora
1: sta giocando allo stadio Brianteo.
0: No, non si chiama Brianteo. Una volta si chiama.
1: Si può dire Power
0: Stadium.
1: Sì, quello delle scarpe di John Travolta, per capirci.
0: Sì, il Catanzaro è in tenuta nera verde. Nero verde fosforescente
1: con la scritta dello sponsor che non possiamo
0: si può dire, e il Monza è in tenuta rossa. Questo lo possiamo dire tranquillamente. Siamo sullo 0-1. C'è Iemmello che è bello carico, lo vedo carico. Già il portiere del Monza ha fatto delle parate strepitose. Noi stiamo sperando nel 2-0 almeno fino al settantesimo.
1: Allora,
0: perché poi fino dall'ottantesimo in poi si può sperare un bel 3-0.
1: Vabbè.
0: Oh, significa Serie A. E questo non capita dagli anni 70. Per il
1: da quando c'era Palanca che ricordiamo portava di scarpe 36
0: e facevi gol da calcio d'angolo.
1: È vera sta cosa, sì. Calzava 36
0: e
1: tirava le punizioni alla...
0: Come, ma i piedi non crescevano,
1: non lo so, forse portava
0: un riduttore un riduttore di scarpe. Stavo dicendo, come ho detto prima, noi stiamo aspettando i Thule band che stanno per arrivare. Mi hanno detto intorno alle 10, versi 10, e quindi speriamo che siano puntuali per le 10, perché noi la trasmissione deve andare avanti e quindi cercheremo di ospitare tutti. Non so se arrivano tutti, però una combricola arriverà.
1: Dopo l'evento di Radici in Cammino, Sinner ha vinto almeno 7-8 tornei.
0: Sì, anche Antonelli ha vinto parecchi gran premi.
1: 12 gran premi. E invece in Serie A che succede? Guarda, il pallone non è perfettamente sul
0: c'è anche Petagna.
1: È un po' più avanti, infatti lo fa aggiustare.
0: Sta succedendo un piccolo putiferio da come
1: perché a un certo punto
0: campionato.
1: Juventus e Milan hanno deciso di perdere tutte le partite che le avrebbero portate a qualificarsi
0: e di dedicarsi per l'anno prossimo, proiettarsi alla Europa League,
1: Europa League
0: è una coppetta ormai che
1: non
0: al
1: Milan manca. E invece la Juve l'ultima volta l'ha vinta nel 1993 contro il Borussia Dortmund,
0: sì.
1: E se, con vari gol di Baggio in finale, allora la finale si giocava andata e ritorno, ti ricordo?
0: Sì.
1: E si chiamava Coppa UEFA.
0: Bravo, questo
1: se non
0: è importante, sì, questa è una cosa importante. E poi sono successe tante
1: delle
0: cose.
1: Se non mi sono messi a perdere 10 partite,
0: mi sono reso conto che hanno licenziato un allenatore
1: che sarebbe Allegri
0: del Milan, e poi si è trasformato tutto
1: in una fagiolata.
0: Una fagiolata, in una catena di allenatori che stanno cambiando squadre. Non si capisce.
1: Sarri va.
0: Allora, Sarri se ne va all'Atalanta.
1: All'Atalanta. Che era la panchina dell'Atalanta era occupata da
0: Palladino.
1: E che se ne va, non si sa.
0: E non si sa dove.
1: Poi Gattuso prende il posto di Sarri alla Lazio.
0: Alla Lazio. Allegri se ne va a Napoli.
1: A Napoli, furbacchione, perché approfitta di tutto quello che ha fatto Conte.
0: Che se ne va al Milan, probabilmente.
1: E l'anno prossimo il Napoli farà un grande campionato.
0: Mentre,
1: perché
0: come si chiama? Italiano era stato contattato dal Napoli, quindi si è svincolato dal Bologna e
1: poi
0: è rimasto come una pera. Il Bologna nel frattempo ha acquistato Giovanni Tedesco.
1: Ma italiano, ma sono tutti...
0: Uno è italiano e uno è tedesco.
1: Cognome non ce l'hanno.
0: No, sono tutti cognomi. Uno è tedesco Giovanni e italiano Francesco. Sono cognomi.
1: Invece la Juve rimane ferma.
0: La Juve rimane sempre...
1: Passi,
0: perché
1: non ha cambiato una virgola.
0: Conferma la grande annata che ha fatto.
1: Confermeranno pure il portiere.
0: Tutti confermati. E quindi ci sarà una specie di mercato allenatori che vedrà
1: La Serie A in subbuglio. E ti ricordo che l'11 giugno
0: cominciano
1: i mondiali,
0: che noi ci guarderemo nel letto,
1: in TV come sempre, però senza lì,
0: senza avere una squadra per cui tifare, una nazione, diciamo così.
1: Anzi, facciamo una cosa, dopo facciamo un sondaggio e ce la scegliamo stasera.
0: Io già ce l'ho,
1: che c'è Carlettone Angelo.
0: No.
1: Un maiale non può allenare.
0: No, non per questo. Io spero che vinca una squadra che non ti aspetti. Non ne ha vinto mai
1: il Croazio?
0: No, non ha vinto mai mondiali. Quando apriremo il sondaggio, poi ti dirò.
1: Le Belgique?
0: Non posso esprimermi.
1: Allora ce lo devi rivelare prima della fine.
0: Guarda il Catanzaro. Eccolo che là, è parata ancora. Mannaggia. Stasera è una sofferenza. È una partita che teniamo e ci prende perché speriamo che il Catanzaro vada in Serie A l'anno prossimo, così ci andiamo a vedere le partite a Catanzaro, che è vicino.
1: Anche perché insomma, una arrivi prima a Roma, però.
0: Vabbè, la squadra, diciamo, della nostra Calabria, e quindi speriamo che ci faccia questo regalo.
1: Perché hanno fatto
0: Marcino. Io, guarda, se fossi lui tirerei. Se fossi adesso tirerei.
1: Troppo defilau.
0: Tiramo. Niente. Sfiora la traversa anche questo. Guaglio, stiamo giocando veramente bene. Veramente bene. Lasciamo la pagina calcio e dedichiamoci alla pagina tennis. Anzi, parliamo di tennis. Allora, ti faccio un piccolo sondaggio veloce al volo. Ormai è una consuetudine nostra e io me lo sono appuntato, e ti faccio un po' di domande che riguardano proprio il tennis. Vediamo se le trovo. Eccole qua. Allora, ci sei, Luca?
1: La classifica.
0: Vai, chi butti migliori giù e chi butti su?
1: Vabbè, chi tiene ad eliminazione 2-2.
0: Allora, Agassi o McEnroe?
1: McEnroe perché era mezzo matto.
0: Io avrei detto Agassi, sai? Perché per i lunghi.
1: McEnroe
0: o Sampras?
1: No, sempre McEnroe.
0: McEnroe o Boris Becker?
1: No, McEnroe.
0: Sempre McEnroe. McEnroe o Jim Courier?
1: Guarda, ma sai perché? Perché per le telecronache di Giampiero Galeazzi. Dico okay. Jim Courier,
0: che era bravo.
1: No, era un giocatore
0: da terra.
1: No, terra da fondo campo, era molto statico. Però non per la sua spettacolarità, ma per il periodo.
0: Ok, poi Courier o Alcaraz?
1: No, dico Courier.
0: Courier o Sinner?
1: Diciamo Sinner, però aspetto Edberg.
0: Sinner o Nadal?
1: Nadal perché è più saggio.
0: Nadal, Edberg. Edberg o Djokovic?
1: No, sempre Edberg.
0: Edberg o Federer?
1: Edberg.
0: Edberg o Chang?
1: No, Edberg.
0: Edberg o Diego Narciso?
1: Diego Narciso. Grande Narciso. Come il Narciso, cane capitato. Sì. Edberg.
0: Edberg o Ivan Lendl?
1: No, sei sempre Edberg. Perché faceva serve in volley.
0: Allora, Edberg e Ivanisevic.
1: No, il Venice è troppo alto.
0: Però
1: qua non ci poteva
0: 200 km orario.
1: Non ci poteva stare, ma ora ci battono.
0: Servizio 200 km orario.
1: No, dico sempre Edberg.
0: Oh, allora, Edberg l'ultimo. Edberg o Medvedev.
1: No, troppo difficile da dire, Edberg.
0: Sempre Edberg. Quindi vince. Ma Edberg.
1: Però ti manca Muster.
0: Vabbè.
1: Mancini.
0: Vabbè. Io ho detto i migliori più o meno, dai. Panatta era molto vecchio. Non era un tennis.
1: Hai detto McEnroe.
0: Bjornborg. Avresti detto McEnroe.
1: Era tipo Courier.
0: Comunque ieri Sinner non è stato molto bene.
1: Ogni tanto gli acchiappa, si è sentito
0: un po' stanco, ha dichiarato che...
1: Ma c'è sto virus intestinale?
0: Si è sentito stanco, a un certo punto stava vincendo 5-2,
1: aia,
0: terzo set. 5-2, occhio, 5-2, terzo set. 5-1, addirittura.
1: Si è fatto rimontare.
0: 5-1, si è sentito un po' floscio, si è seduto, si è bevuto quella cosa
1: c'era qualcosa qua
0: verde. E poi ha detto, guarda, continuo fino alla fine per... rispetto dell'avversario,
1: ha perso.
0: Si è fatto rimontare 3 set e ha perso 5 a 2.
1: Il torneo era
0: 3-2.
1: Terra Rossa, Roland Garros. No, quindi si è fatto buttare fuori Roland Garros,
0: sì. Al primo turno, secondo turno. L'unico che gli manca.
1: L'unico che gli manca, quindi dobbiamo aspettare
0: l'anno prossimo. Ma l'anno prossimo
1: Alcatraz ancora... nemmeno c'è.
0: No, non sta bene lei. Ha una, allora, caviglia in difetto, e quindi il polso è un polso di...
1: Il polso è stato operato.
0: C'è una distorsione al polso. No?
1: È stato operato.
0: No. Ha una fascia un poco più... Ha una stecca al polso e non può giocare. E quindi si prospetta finalmente una vittoria di Medved. Dev.
1: C'è una Ev che ti mancava.
0: Perché dice questo qua, dichiarato pure... che da quando c'è Sinner non riesce più a vincere. E quindi mo
1: Zverev. Sinner è facile da dire, quindi.
0: E infatti.
1: Pure per questo.
0: Quindi noi speriamo, facciamo il tifo per il terzo tennista al mondo in questo, a questo punto.
1: Però non è che potrebbe infilarsi qualche altro degli italiani che sono pure bravi?
0: Non lo so.
1: Tipo
0: noi speriamo.
1: Che ne so.
0: Però vincere un Roland Garros ci vuole un po'.
1: Prima ha citato Diego Narciso.
0: No, ormai
1: pure che ne so.
0: Fa l'allenatore.
1: Gaudenzi
0: fa l'allenatore.
1: Canè.
0: Che distrusse. Faceva il doppio Canè con Narciso.
1: Che distrusse tutto il fotopassaggio.
0: Che sbatteva la racchetta a terra quando si innervosiva, che non gli andavano bene le palle. C'è un ragazzo a terra
1: del
0: Monza, ha subito un calcione da parte del giocatore del Catanzaro. Noi tifiamo ancora Catanzaro e mandiamo un altro pezzo in scaletta, perché l'orario si sta facendo
1: ovviamente
0: poco.
1: I brani sono tutti riciclatissimi.
0: In che senso?
1: Perché sono stati già trasmessi, il meglio di.
0: Ah, questa sera è un meglio di. Poi ti faccio la domanda per quanto riguarda il titolo della puntata di questa sera, ma lo diciamo dopo.

0: Eccoci qua in diretta sulle frequenze di Radio Voce Amica. Sono le 21.40.
1: Guardi pure l'orologio.
0: È in anticipo, sono arrivati i nostri ospiti.
1: 20 minuti di anticipo.
0: Cioè, il 50% degli ospiti.
1: Abbiamo qui.
2: Ok, noi siamo sempre in anticipo, noi due. Gli altri due sono sempre in ritardo.
1: Voi due, aspetta, i più seri. Per chi non ci vede, ovviamente. Attraverso
0: il binocolo.
1: Sono qui Antonio e Giuseppe, due membri dei Tool. Giuseppe ha detto il conte, abbiamo scoperto
0: il ponte
2: perché sta al ponte,
1: Ponte. Poteva arrivarci pure
2: originale. Approfitto che così magari...
1: Però non è meglio il conte.
0: Sì,
2: è il conte.
1: Scusa,
2: del ponte.
1: Vi do un suggerimento. Il conte del ponte.
2: È indeciso anche su questo.
1: Potresti un po'
3: modificare.
2: Nel frattempo ne approfitto in diretta, così magari chiamiamo.
1: Approfittici.
2: No, nel senso, facciamo una storia, così magari invitiamo a seguire anche i nostri fan.
1: Vai.
2: Ok, che bella siamo storia. In diretta.
1: Facciamo una storia.
2: Da Radio Voce Amica. Buonasera a tutti, vi lasciamo il link qua sotto,
0: Grande,
1: è la prima volta che partecipo ad una sono un po' emozionato.
2: Pomeriggio ti cercavo su Instagram, non ti ho trovato.
0: Non lo trovi. Lui è nascosto.
1: Che storia.
0: Dietro i computer, dietro i telefoni, dietro i tablet, lui sta dietro. Ti hanno scritto un messaggio, ma non ho capito chi è. Fateci conoscere, grazie. Siamo di Verbicaro, non tutti. E poi c'è un logo, Anthony Blue DJ.
1: L'hai fatto conoscere?
0: L'ho fatto. Chi è? Io presento tutti.
1: Sei democratico. Chi è? Chi cacchio
0: è? È uno che si nasconde in questo momento, sta con la testa bassa e sta proponendo di farsi conoscere.
1: Intanto ci siamo scordati di dire prima che è di nuovo attivo solo per questa occasione, solo per questa mezz'oretta, tre quarti d'ora che il fan club, no, il Pigna Club,
0: sì?
1: Di Pescasseroli.
0: Di?
1: Si scioglierà alla fine della trasmissione.
0: Questo
1: quindi dura mezz'ora.
0: Allora, ragazzi,
1: stiamo
0: facendo vedere in diretta la partita, sì. Perché non so se lo sapete, se vi intendete di calcio,
1: sì, ma certo, sì, penso di sì. Allora, qua c'è pure qualche interista.
0: C'è qualche interista come
2: grazie.
0: Quindi,
1: stiamo
0: sperando e tifando che il Catanzaro vada in Serie A l'anno prossimo. Ci sono poche possibilità perché si sta riducendo il tempo e quindi mi sa che
2: difficile. Anche se dobbiamo sempre premettere una cosa, forza lupi prima.
0: Sempre
1: forza lupi, sono forza finiti lupi. I tempi
2: vabbè, siamo in Lega.
0: Eccolo là, ecco
1: 2-0,
0: ci siamo
1: in Serie A.
0: Ci siamo beccati questo 2-0 in diretta.
1: Eccolo
0: questo
1: qua.
0: Si bacia la maglia e mo ce ne andiamo a vedere sto 3-0 e abbiamo la bellezza di 70, fammi il caso.
1: Allora, aspetta.
2: 12 minuti.
0: Quante?
1: 12 minuti.
2: 12 minuti
0: più
2: recupero.
1: Recupero per segnare il terzo gol e andarcene in carrozza.
0: C'è una vita. Vediamo se riusciamo ad andare in Serie A.
1: Ma allora, volevo dire al possessore del 3-5-3-3-2 di farsi conoscere. Noi ti pubblicizziamo, però dici chi sei.
0: Poi ti spiego.
1: Altrimenti ti spiegheremo il numero in diretta, quindi tutti quanti, almeno 300 milioni di persone nel mondo,
0: forse
1: conosceranno il tuo numero.
0: Forse ho già capito chi è. Allora, Antò, io so che tu sei stato la voce ufficiale
1: della manifestazione Radici in Cammino.
0: Mi sei entrato in testa praticamente tutti i tre giorni, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom,
1: che a un certo punto abbiamo detto ma
2: basta, faceva strano anche a me, anche perché in giro per la costa ogni tanto sentivo la mia voce e dicevo ma
1: vogliamo ricordare i tuoi inizi, come, quali sono stati come speaker, lo posso dire?
2: Dillo, dai.
1: Senti l'originale.
2: Distruggiamo
1: le.
4: I patani, 5 euro.
2: Sì, la mia voce era proprio la mia sui distributori di patate.
1: Il nastro che gira quando tu l'ha fatto lui.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Ah, non lo so. Bella questa.
1: I patani per mangiare, i patani per mangiare.
0: Facevi le registrazioni che tutti i camioni. Bella questa.
2: Che c'è la finale che è molto gutturale, diciamo.
1: Patana per maiala.
2: Maiala. Esatto, perché esatto.
0: E tutti i venditori ambulanti praticamente chiamano
1: con lui, ma lui becca un sacco di soldi di diritti.
0: Certo. Riproduce le cassette che mettono nel...
1: diritti SIA, registrato in SIA, pure questo qua.
2: Pubblicati anche su Spotify, quindi
0: me lo devo andare ad ascoltare allora. Qua ti arriva un altro messaggio. Yeah.
1: Quando, ecco, ci chiedono quando eseguirete la cover di Baby I Love You.
0: Baby, ma guarda, questa è la sola, è quella dei Beehive, dei Beehive di Kiss Me
1: Love
0: Lisa.
1: You.
2: Hai visto che la sei pure tu? I Beehive ci sono, mancano gli Hive che devono arrivare un attimino, aspettiamo
1: i Beehive.
2: Prima di entrare proprio
1: qualcuno
2: nel
1: si deve fare il ciuffo rosa.
0: Comunque io lo devo proprio dire in diretta. Stiamo aspettando il frontman dei Tool che si sta sbranando un cinghiale arrostito, è stato
1: come
0: invitato
1: come Asterix
0: da alcuni amici, e stiamo aspettando, ha detto che per le 10
2: forse ce la fa.
0: Che noi libera... stasera dobbiamo obbligatoriamente eccolo là ciufforoso. Vabbè, per chi non può vedere, ovviamente Luca ha messo la fotografia del frontman
1: di Mirko dei Biagi,
0: che corrisponde a Biagio dei Tool.
2: Sì, sì. È proprio pomeriggio stato dal parrucchiere,
1: detto Mirko dei Biagi.
0: Sì. Si è pitturato pure il capello,
2: purtroppo no. Ho dovuto fare un attimo una modifica tecnica agli alettoni.
1: Allora, passiamo a un argomento serio. Ma che si mangia a Biagio la sera?
2: Allora,
1: scusate,
2: innanzitutto dobbiamo dire con chi mangia, perché molto spesso questo lo dici tu, perché si scrive tutto attaccato,
3: Sì, Canatoma Pietro.
2: E si scrive Canatoma Pietro.
1: Mangia con Canatoma Pietro.
2: Canatoma Pietro. Sì, okay. Quando arriva la telefonata sul telefono c'è proprio scritto Canatoma Pietro, tutto attaccato.
0: Tutto attaccato. Sì. Come io c'ho registrato sul mio cellulare il nome di un amico mio. Non l'ho scritto a numero, ma proprio
1: per lettere, te lo posso dire, 19, proprio sta modello.
2: È un esponente
1: tutto
2: anche
1: lui. Maiuscolo.
0: Sì,
1: tutto
0: vero. Infatti, così. Vabbè, regia, proponiamo un altro brano nel frattempo.
1: Dopo però parliamo seriamente.
0: Facciamo i seri. Che cosa ci propone la scaletta in questo... in questa serata tepida di Verbicarese, sono le 47 in diretta sulle nostre frequenze.
1: Cosmic Girl.

0: Eccoci qua, torniamo.
1: Giusto per apro una piccola parente e la chiudo subito. Domani c'è la finale di Champions.
0: Lo so.
1: Che ne pensi? Chi vince?
0: Pronostico? 1-0 Arsenal.
1: Allora, io faccio lo stesso pronostico di Santin.
2: Io mi sbilancio un po' in più. 3-1 Arsenal, madonna.
0: Arsenal,
2: vuole parlare? Sì, secondo me sì. Secondo me.
0: Perché tutti quanti stanno proponendo
1: il nostro
0: PSG.
1: Il nostro Conte?
3: Ma secondo me un 1-1.
1: E poi?
3: La pareggio.
1: Vogliamo sapere tutti i dettagli. Ai rigori.
3: Sì.
0: Allora, invece di dire stupidaggini,
1: posso dire la mia. Faccio lo stesso pronostico di Marco Santin. Vince il Paris Saint Germain con una mano legata dietro e giocando solo col piede sinistro.
0: Addirittura, bah, non ci credo. Guarda che l'Arsenal non ha perso nemmeno una partita. Allora,
1: è il momento buono.
0: È il momento di tornare un po' seri, perché abbiamo la fortuna di avere
1: allora
0: il 50% dei Tuile.
1: No,
0: quanti siete in questo momento? Quante persone siete nel gruppo?
2: In questo momento siamo in quattro.
0: Sicuro siete in quattro?
2: Siamo in quattro.
0: Batterista Antonio.
2: Sì.
0: Chitarra Giuseppe.
1: Altra chitarra
0: Giuseppe.
3: E voce Biagio.
0: Quindi manca uno strumento fondamentale.
1: Lo strumento più fondamentale della musica,
0: più importante che ci possa essere.
1: Perché quella sera questa cosa ce l'ho.
0: Allora
1: suonano i Tool, non c'hanno il basso.
0: No, non si può sentire.
1: No, ma suona Massimiliano, non c'ha il basso. Allora. Suona la Formula 3, non c'ha il basso. Dove andremo a finire?
0: Ma
2: ci vorrebbero più Luca. Ci vorrebbero più Luca in questa
0: proposito, vita. Dato che ho voci di corridoio, che mi sono arrivate, un uccellino è arrivato a casa e mi ha detto sta cosa, che i Tuile sono in cerca di un bassista.
1: Ma si pronuncia come lo pronuncia lui, Tuile? Oppure secco?
0: Sono in cerca di un bassista. Noi qua a Verbicaro abbiamo prodotto bassisti a gogò. A gogò. Quindi vogliamo aprire un
1: imparatevi a suonare il basso.
0: Abbiamo il Saturnino di Verbicaro. Però so anche una piccola particolarità. Sempre questo uccellino mi ha detto che state cercando una figura femminile all'interno del gruppo.
2: Luca.

0: Come ti trovi con la parrucca a suonare?
1: Allora, io ti devo dire che
0: proprio
1: in questo, preciso posto abbiamo avuto, quando ancora non eravamo a favore di telecamera, di indossare la parrucca.
0: Sì, senza telecamera. Sì, senza una sera, sì, abbiamo fatto
1: sta pazzia.
0: Era un ritorno, diciamo.
1: Era un ritorno giusto per fare il gesto.
2: No, a parte scherzi, ma come mai? Veramente.
0: Attualmente sì. Anzi, a proposito, se magari tante volte ci sta seguendo, comunque la salutiamo, che comunque fa parte di noi, però attualmente nel progetto siamo fermi dal punto di vista del basso. Però è anche una scelta, oltre che condizionata appunto dalla mancanza, tra virgolette, della nostra bassista, però è anche trasformata in una scelta anche musicale. Musicale, ok? Mm-hmm. Proprio il fatto di magari non avere il basso. Poi, siccome siamo andati avanti un po', lo so che Luca tu
2: non sei d'accordo.
0: È vecchio stampo, Luca.
1: A mali estremi, estremi rimedi, però.
0: Ci siamo attrezzati.
1: Vediamo un po', insomma, cerchiamo di.
2: Mentre il tastierista non vi è mai passato per l'anticamera del.
1: No?
0: Troppe... Allora, abbiamo una tastiera, abbiamo anche un pianoforte.
2: C'è, nello stanzino c'è.
1: Per mettere i giubbini quando poi.
0: Sì, un po' già penne, un po' già carte, eccetera.
2: Vabbè, proprio quindi, contro il.
1: Diciamo che il fatto della mancanza del basso è stata una scelta un po' obbligata, però, dai.
0: Un po'
1: di questo, diciamo,
2: sicuramente sarà un motivo validissimo per dover rinunciare al basso.
1: Perché voi ricorderete
2: cosa?
1: L'anno scorso, alla festa di San Francisco,
0: sì,
1: c'è stata la cover band dei Pink Floyd. Allora, tutti quanti cercavamo dove fosse il bassista. Sono andato persino a guardare sotto al palco. Non c'era.
2: Ma si erano litigati.
1: Non c'era proprio.
0: Però...
2: No, si erano litigati. Praticamente il bassista non si presentò. C'era nel gruppo, però non si presentò quella sera perché avevano avuto.
1: Ma no, era tutto già preparato. Avevano già le. Come facevano? Non è stata una cosa improvvisa.
2: Se, impossibile. Voci di corridoio.
0: Non lo sappiamo.
1: Si sa.
0: Però effettivamente sui Pink Floyd
1: vorrei mettere un freno a questa cosa, voglio dire, perché partita già dall'anno scorso, ma sta proseguendo. Quindi.
0: Il problema è sono come le macchine d'epoca, un po', ma non in senso negativo, in senso positivo. Nel senso, hanno tanto valore, ma se ne trovano poche. Okay.
1: Guarda, ti hanno fatto appena adesso un complimento.
0: Sì. Vabbè.
1: Che no, Antonio. Che ci ricorda Agostino al microfono.
0: Addirittura.
2: Ma
1: un grande complimento.
2: Ma avete aperto un casting per far entrare questa figura oppure ancora non oppure andate avanti così senza?
0: Al momento ci siamo, diciamo, abbiamo fatto, ripeto, oltre che questa scelta ovviamente condizionata, però ne abbiamo fatto anche tesoro e quindi ci siamo, diciamo, abbiamo modificato un po' la composizione, ripeto, mantenendo sempre le stesse figure, ma
1: spadroneggiano le chitarre,
0: appunto, sì, abbiamo due chitarre, tanto non ci
1: avanzano.
0: Sì, però comunque ci siamo attrezzati anche diversamente per avere soprattutto un suono più completo nei live. Anche qui, infatti, in occasione di Radici in Cammino, Radici in Cammino,
1: trovata la bassista,
0: ce l'hanno mandata in GIF. Va bene?
2: Sì.
0: Lui è il controllore.
2: Secondo me
0: parla poco, ma
2: secondo me va bene. Secondo me va bene.
1: Se togliamo le cuffie,
0: chiedo alla regia. L'abbiamo attivato il microfono?
1: Sì.
0: È lui che non parla.
1: No,
0: okay,
1: fa il timido.
0: È timido, sì.
2: Ma anche sul palco lo vedo molto calmo quando suona, tranquillo.
1: Come si diceva una volta, un cuore di pietra.
2: È un Maurizio Solieri.
0: È tutto d'un pezzo.
2: Però
0: chi ci ha registrato in il Conte da stasera sarà il Conte. Chi ci ha registrato in precedenza, lo salutiamo anche Andrea, dice che lui è il metronomo del gruppo. Di solito il metronomo
2: quello
0: è quello
2: più preciso.
0: Però è lui.
1: Ti tiene a freno perché il batterista tende un po' ad accelerare, no?
0: Però ho imparato da questa lezione, lavoro con il click.
1: Ecco.
2: Sta fregato. Sta fregato.
0: Quindi
2: perfetto, in attesa che arrivi
1: viaggio che sta sbranando la pecora
0: con
2: il cinghiale, noi proponiamo un pezzo che ha fatto storia.
1: Questo
2: a livello mondiale,
1: il famoso schiaffo di Anagni.
2: Perché lo vuoi annunciare te o lo annuncio me?
1: Perché allora ad Anagni fece un concerto Prince nel 1987-88, a cavallo tra 87 e 88. Ah, okay. praticamente allora fece un gesto per cui, diciamo, si accarezzò leggermente, velatamente il pube.
2: Il pube, sì.
1: Allora da là poi successero storie.
2: Fu chiamata la
1: mano dei Dios. Allora venne preso a schiaffi dietro al palco, e da lì lo schiaffo da Nanni.
2: Lo schiaffo da Nanni. E noi vi proponiamo questo pezzone di Prince,
1: Kiss.

0: kiss.
1: Siamo in diretta, finalmente è arrivato.
2: Passa, guarda, col, lo vedete, a favore di telecamera.
1: Tranquillamente, dopo essersi sbranato questo cinghiale al allora, sugo.
2: Senti che ci devi dire cosa ti sei mangiato.
1: Con chi soprattutto?
2: Allora, avvicinati al microfono, scandisci bene le parole.
3: Canato ma
2: cosa ti sei mangiato? Vogliamo sapere tutto.
3: Serata a cheeseburger.
2: Vabbè, credo è una cosa più tradizionale.
1: Per questo hai detto vengo verso le 10.
4: Schifo, guarda.
1: Vabbè, avete riconosciuto sicuramente la sua voce, il frontman dei Tool, che
3: buonasera.
1: Allora, forse sto sbagliando, ma proprio oggi avete
2: preso il volo?
1: Avete presentato il nuovo brano oppure il nuovo singolo?
4: È uscito una settimana fa, per il discorso.
1: Perfetto, sì.
4: Grande. E il video è uscito ieri.
1: Ecco, allora sono
3: è il video che
2: il Monza è in Serie A, quindi l'anno scorso
1: chiudiamo la TV.
2: L'anno prossimo vedremo Monza Juventus.
1: Chiudiamo la TV, stop.
4: Via.
3: E vince il Monza.
2: Allora, dicevamo, ti sei mangiato il cheeseburger.
3: Sì,
2: stavamo dicendo che è uscito il il lancio del video è stato effettuato
4: ieri alle 14.
1: Noi praticamente abbiamo visto su tutti i social questo video. Io pensavo fosse uscito proprio ieri e quindi oggi era uscito su Spotify, cioè. Invece no, è uscita la settimana scorsa.
3: La canzone l'abbiamo fatto uscire precedentemente, quindi una settimana fa. E abbiamo fatto uscire il video.
1: Io l'ho ascoltata oggi 3 volte.
2: Tutto
3: è una cosa un po' di marketing.
2: Certo, prima ti ingolosisci con l'audio e poi...
3: Tra l'altro...
2: Allora, intanto, durante la tua assenza, lui è stato ribattezzato il Conte.
3: Il Conte? Dal ponte al Conte. Diciamo più signori.
1: Abbiamo parlato anche di questo bassista che manca.
2: Stavamo cercando, abbiamo lanciato un appello.
1: Io ho fatto la mia proposta, però
2: ci è arrivata la prima segnalazione, che è questa.
3: Ovvero,
2: se ti piace
3: vedere un po'.
1: È una signorina.
3: Bassa un po' lo schermo.
2: Vabbè. Così? Alza tu gli occhi, scusa.
3: Mi devo alzare?
2: No,
3: al contrario, tipo così.
1: Così?
4: Cioè. Negativo si vedeva.
3: Chi è?
1: Per me sì. Luca conosce, è una bassista.
3: Per me sì, va bene.
1: Io ho proposto il Saturnino di Verbicaro, però non
3: guarda, Luca,
2: allora,
3: sarebbe
2: intanto
3: perfetto,
2: gentilmente ti vado a preparare una biochetta.
4: Non l'ho capito, però.
3: No, l'ho capito.
1: L'ho capito.
3: Comunque niente, volevamo dire che è appena uscito il video, appunto, ieri alle 14.
1: Bravo.
3: Volevamo ringraziare Francesco Spingola per averci fatto questo
2: video. Grazie a Francesco.
3: Spettacolare.
1: Non gli avete dato
3: grazie a Emanuele,
2: cioè,
3: Spingola.
2: Ma
1: pagare niente.
2: Cioè niente, solo grazie. Arrivederci e grazie.
4: Sì, ci vediamo l'anno
1: prossimo. Pagare
4: no.
1: Francesco,
3: ci in questo momento gli diamo un grande grazie.
2: Grazie, poi ci vedrà. Diciamo.
4: E anche un abbraccio. Un abbraccio va bene.
3: Un abbraccio.
2: Generosamente ringraziano Francesco Spingola per la realizzazione, regia,
3: un po' di tutto. Insieme ad Emanuele Spingola.
2: Montaggio.
3: Ci hanno aiutato un sacco.
2: Smontaggio del video dei Tool.
1: Costumi.
2: Allora, ma il titolo di sta
1: costumi. Chi è via?
3: Diciamo che per i costumi è sempre un grande punto interrogativo.
2: Li avete comprati al mercato?
3: Però diciamo chi ha il mercato, chi ha l'Ovarone e chi in negozio, diciamo che ci siamo un po' arrangiati.
1: Ok, quindi costumi senza
3: però a differenza degli altri video c'è stato un perché dietro questi, ok?
1: Diciamo, ce lo spieghi,
2: diciamolo.
3: C'è stato un perché a livello di coordinazione del nostro look, tra i tanti look che sfoggiamo, tra Antonio e Spingola, magari che possono essere l'opposto.
2: Diciamo
3: abbiamo cercato di
2: Spingola
3: creare
2: predilige di più la pelle, diciamo.
3: Esatto. Diciamo che c'è chi va verso il rock
2: e chi invece tende verso
1: a proposito, ma dov'è il signorino?
3: Non lo sappiamo.
4: Si perde,
3: ci ha detto semplicemente che non c'era. O è a femmina.
2: Stava studiando un altro personaggio come Ubaldo Pantani.
1: Ho capito.
3: O è a femmina o sta mangiando e bevendo.
1: Perfetto.
4: Sono due alternative.
1: Posso fare una domanda seria?
2: Il titolo del brano ce l'avete già.
1: Questo infatti volevo.
4: A proposito, chi ha scelto il titolo? Piccola parentesi, ringraziamo anche chi ha prodotto la canzone.
2: Vabbè, la dai, lascia appena, ma figurati.
4: Gio Santelli.
2: Ah, scusa.
3: Sì, grazie Gio Santelli, che ci ha fatto un bel lavoro di Marte di produzione.
1: Parente della Santelli?
4: No. Manca una L.
2: Buona.
4: Comunque, il titolo del brano è Naufraghi. Sì, Naufraghi.
1: Ho ascoltato tre volte oggi il brano.
4: Per sentire tante volte.
1: No, perché volevo imparare le parole.
2: Dici la frase che ti è rimasta di più nel corazon.
1: Non mi fa sta domanda.
4: Dici mare, è semplice. Mare.
3: Sì, in effetti possono rispondere tutti.
1: Dove l'avete registrata?
3: Appunto, l'abbiamo registrata in questa officina di 33 giri che si trova a Cosenza. Grazie anche a Gio Santelli che ci ha aiutato nella produzione del brano, perché noi di solito gli portiamo tra virgolette una bozza, un'idea di quello che deve essere il brano, e poi insieme a lui lavoriamo affinché diventi quel connubio di idee che
2: per
3: abbiamo
2: fare
3: in
2: un paragone. Dici, io ti compro la carne macinata,
3: il pane,
2: la farina. La lattuga, la cosa, te la do a te e tu poi mi esci con
4: il panino.
3: Un po' è questo, però il collaborare insieme è stato veramente bello, perché poi si lavora su idee più che altro, ed è bello vedere delle idee che poi si concretizzano e diventano quello che poi è il brano alla fine, capito? Quindi è carina sta cosa, è bello lavorarci.
1: Ci chiedono un parere di Giuseppe.
2: Parlare, sei obbligato. Come è cominciato questo processo creativo? Da chi è nata l'idea? Parliamo solo di questo brano.
0: Questo brano in realtà è nato da me e lui, cioè eravamo in sala prove e io facevo il riff iniziale, diciamo.
1: Che significa riff?
2: Ecco.
1: Quella riferimento?
0: Quella parte che sentite
2: riff, credo che è scritto riff, puntato.
0: Ok, no, non è riferimento. Niente, io suonavo e lui ci ha messo un testo. Poi, con l'aiuto di tutti quanti, naturalmente abbiamo completato il testo, anche la canzone musicale.
3: Ma infatti la cosa più bella riguardando il testo di questa canzone è
2: qual è stata?
3: È stato il fatto che lui suonava appunto il riff e io e Giuseppe, l'altro chitarrista,
2: quindi siete andati a rompere le scatole, dice ma che devi fare?
3: Ci siamo messi lì, abbiamo scritto tu scrivi un testo, io ne scrivo un altro. Allora non ci siamo dati né temi né niente. E praticamente poi
2: era uguale.
3: Leggendo,
2: non ci credo, guarda, non mi devi venire a raccontare.
3: È una cosa vera. Quindi è bello raccontarla sta cosa qua, perché essenzialmente si è trovato sulla stessa onda.
2: Vi siete confrontati,
3: come si dice? E quindi praticamente quando mentre leggendo pensavo ma la stessa cosa, e ho detto va bene. E allora mettiamo insieme un po' i due testi. È uscito il ritornello, è uscita la prima strofa ed è uscita la canzone, la bozza di canzone.
1: Ma adesso regia, ce l'ascoltiamo? Ascoltiamo allora in diretta per la prima volta, giusto. È ufficiale, per la prima volta spassa sulle frequenze di Radio Voce Amica Naufraghi.
2: Naufraghi.

0: ce la siamo ascoltata tutta,
1: ce la siamo gustata tutta. Devo farvi i complimenti
2: anche io.
1: Complimenti, molto curata, molto raffinata, devo dire. Bravi, bravi, bravi.
2: Ottimi, grazie, ottimi, grazie, ottimi, grazie, ottimi, grazie. Ottimi, ottimi, ottimi, ottimi. Ovviamente bella, volevamo anche
1: bella ringraziare... mi piacciono molto le chitarre acustiche sullo sfondo, pure la linea melodica, devo dire che
3: interessava il suo commento.
4: Prossimo basso lo registrerà Luca, eh? Lo
1: ingaggiamo. Questo facciamo... cacchio di basso che però non ha solo di basso, basso. A metà
2: ci sta, ci sta.
3: Facciamo la prossima canzone, la facciamo tipo Arezzo.
1: Solo chiamatela
4: Basso. Goodbye Angels. Goodbye Angels.
1: Il prossimo album lo intitolerete The Bass.
4: Luca Tufo.
1: Che poi The Bass.
0: Non si capisce bene se poi alla fine sanno nuotare oppure sono naufraghi.
3: Diciamo che alla fine la canzone dice che ci provano a nuotare.
0: Ci provano.
4: Però nel video, appunto, scusami se
0: il video non l'ho visto.
4: Il video, a proposito, sempre chi ci ascolta e ci sta guardando, invitiamo a guardare o ascoltare il brano. A proposito, se ci state guardando in diretta, soprattutto andateci a scrivere in direct, che ne so, che gli facciamo scrivere. Per capire, facciamo il sondaggio, quante
0: sondaggio.
4: Persone
0: sono. Apriamo un sondaggio.
4: No. Scriviamo Canatma Pietro in direct, così.
1: E un trend l'hashtag Canatma Pietro.
4: E nulla, no, stavo dicendo, sì, appunto, nel video compare appunto questa barchetta che piano piano comunque affonda e inizialmente appunto si capisce che sostanzialmente è come se fosse in un mare, quindi in un oceano, dai, perché appunto poi risollevare una barchetta dall'oceano una volta che è arrivata sul fondo penso sia abbastanza difficile. Poi una volta che appunto
1: è capitato.
4: Il video procede no, questa ovviamente è una come lo possiamo chiamare, qual è la figura?
1: Il minotauro?
4: No. Okay. Mi ricordo,
3: vabbè, l'intenzione sì. È che tipo la barchetta va a identificare quello che poi nella canzone, per come viene narrato, sia un problemone. Ma poi essenzialmente però, con la consapevolezza,
1: la saggezza,
3: si aggiunge,
1: la vecchia saggezza ci diceva che finché la barca
3: va
4: lasciala affondare,
0: diciamo la classica metafora del
3: diciamo che è una metafora,
4: bravo Gio, bravo, è il termine di prima da metafora, sì.
1: No, perché qua siamo metafora
4: comunque, però se, chiudendo il discorso, sì, appunto c'è questa barchetta che affonda e poi appunto si capisce che non è in un mare, non è in un oceano, bensì in una vasca da bagno.
1: Ma è vera sta cosa?
4: Perché? Perché appunto perché
0: questo si vede nel video,
1: l'igiene è la prima cosa.
4: Proprio per far capire appunto che ci possono essere tanti tipi di difficoltà in amore, nel lavoro, nella vita quotidiana, però c'è sempre il modo, appunto, perché il problema lo vediamo grande e molto spesso è piccolo. Quindi riusciamo anche a risollevarci, magari mettendo una mano in acqua e risollevando appunto questa barchetta.
1: Questa barchetta che ha fatto. Hai visto? Dovevi venire il 29 maggio a Radio Voce Amica per
0: Del maggio. Devo un attimo uscire da questo argomento, perché
1: il Catanzaro è stato
0: scritto. Dovete sapere che noi abbiamo un radioascoltatore, ci segue da ormai 3 anni,
1: che ci ha dato una bombetta,
0: delle bombe che noi non sappiamo,
1: non
0: però
1: so se voi lo sapete già, però per noi
0: ci rimette con i piedi per terra,
1: ci riporta alla realtà, perché martedì è la festa della Repubblica,
0: 80° anniversario.
1: Questa
0: è una cosa che non va.
1: Avevamo preso carta e penna per cercare di capire quale.
0: Noi lo ringraziamo, Giuseppe, grazie per le tue.
1: È l'80, per me usciva 79, invece
0: hai fatto il calcolo e sono 80. Allora, complimentoni ancora, ragazzi, veramente ottimo.
1: Insomma, adesso mica finisce qui, perché adesso ci devi dire cosa hai mangiato per
0: dessert. Come mai questa melodia romantica?
1: Un pezzo più maturo, questo, dai.
3: Ogni tanto va esposta l'idea.
1: L'anima sensibile che si nasconde dietro il cheeseburger.
3: È vero,
0: è così.
3: Va esposta.
0: È così.
3: Spero dire a coloro che magari ascoltano, anche se la fanbase è piccola,
1: i fantulli sono abbastanza.
4: Speriamo.
3: Dire che comunque il lato emotivo di una persona è importante, il lato di tutto ciò che magari si va a pensare e si riesce poi a trascrivere in quello che è un testo di una canzone e che si riesce a dire tramite una canzone è importante per noi, è importante, speriamo, per chi ascolta. perché la, diciamo che un principio del nostro scrivere è quello di raccontarci, ma soprattutto raccontare magari le persone che ci ascoltano. Quindi diciamo che
0: diciamo un senso di realtà lo trascrivi all'interno della canzone.
3: Noi riusciamo a farlo in questo modo. Con la speranza
1: non ha le cuffie, quindi non può apprezzare
4: sottofondo. Non ha le cuffie, non
0: quindi la, se ho capito bene, i testi Giuseppe e Biagio, melodia.
4: Ma in realtà sì, è partito da
1: loro. Ecco, la linea melodica che viene al cantante. Comincia a pazziare sul giro.
0: Giuseppe ha fatto qualcosa? Oppure Giuseppe si è messo. Niente, non ha fatto niente.
3: Allora, diciamo Giuseppe, che ha fatto? Ogni nostra canzone è stata scritta un po' a casa.
1: A sette
3: nel
1: mani.
3: Nel senso che ogni canzone è stata scritta in modo diverso. Non c'è una regola.
1: Però voglio un metodo lo dobbiamo stabilire.
3: Attualmente non abbiamo un metodo per la quale riusciamo a definire un brano.
0: Forse è meglio. Sì, forse
3: non lo so se è meglio o se è peggio.
0: Così. Ma però sarà meglio, dai.
3: Questa canzone è nata, come vi ho spiegato prima, in questo modo. Lui ha creato questo riff, noi abbiamo cercato di creare una melodia con un testo.
0: Ma da dove è uscita la melodia? La prima nota?
1: Ha cominciato a scrivere il testo, poi ha cominciato a cantare con quelle parole.
3: Su quella nota che lasciava la chitarra, noi abbiamo provato a mettere un testo e quindi è uscito un po' questa cosa qua.
0: Quindi Giuseppe se l'era studiata a casa, fatto quattro accordi, è uscita sta cosa.
5: No, non avevo studiato niente, era tutto improvvisato.
1: Fatto come Slash quando ha composto.
0: Quindi tu improvvisi, poi c'è uno dei tuoi amici che segna con la penna la nota giusta, la cosa, l'accordo, e poi parte il.
5: Esatto, io.
0: Raccontata così sembra una cosa facile, poi però.
1: Quella è nata. Lui stava provando un esercizio alla chitarra ed è diventato il riff portante del brano.
0: È così?
1: Slash.
3: La questione nasce che appena ci provi sembra una cosa difficilissima. Poi quando ti esce dici che minchia. Scusate il termine.
0: Oppure vi siete fatti aiutare da cosa? Da ChatGPT o da Gemini? No.
3: Allora posso dire una cosa? ChatGPT. Vediamo. Posso dire?
1: No, ce lo viene a dire nell'orecchio prima.
0: Mettiamo il brano.
3: Abbiamo provato.
1: Ci hanno provato.
3: Ma giusto per capire, per vedere.
1: Per vedere se era più furbo lui o.
4: Fa schifo.
3: Non lo so. Cioè, non ha senso.
0: E questa è la prova che è meglio. Essere tenaci.
3: C'era Bruno Risas che in un'intervista ha detto che la ghigliottina l'aveva scritto l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
3: Non penso. Dopo averla testata, non penso che sia stata.
4: O forse lui l'aveva a pagamento.
1: Ci sono l'intelligenza artificiale. Esatto. L'intelligenza artificiale.
3: Vabbè, comunque noi abbiamo quella che ci abbiamo sui telefoni. Non lo so.
0: Gemini.
3: Non lo so. Io non mi interessa.
0: Nemmeno io. Allora io propongo di andare avanti con la nostra scaletta. Sì. Questa è stata creata da dall'intelligenza artificiale. Questa sì, questa
3: se
0: sì.
3: Non deve creare canzoni, è ottimo.
4: È ignorante. Non l'ho capito.

0: siamo ritornati seri, finalmente.
1: Allora, volevo parafrasare un po'.
0: Io devo salutare.
1: Cosa sarebbe l'uomo senza il basso?
0: Basta.
1: Giulio Cesare,
0: per favore.
1: Alessandro il Grande.
0: Sul personale?
2: Possiamo raccontare un aneddoto quando siamo andati a suonare?
0: C'era yes. La... Dove?
1: Siamo luogo,
2: suonavamo a Santa Maria.
0: Quando?
1: Del cedro.
2: Non me lo ricordo quando
1: vabbè,
2: date su zero.
1: Vabbè.
2: Però praticamente c'era la nostra bassista Arianna.
0: Sì.
2: Okay. Che praticamente a fine concerto ha un manifesto con scritto da un ragazzo: sono basso, suonami.
0: Wow, no. Non te l'hanno mai
1: fatto. Questo è grave, no, mai.
0: Un cartellone del genere non te l'hanno mai fatto.
1: No, mai.
2: Poi abbiamo avuto tipo delle piccole tipo reggiseni sul palco.
1: Ehi,
2: l'abbiamo avuto, sì, l'abbiamo
0: addirittura.
2: Avuto.
1: Okay.
0: Sì, ma reggiseni e quindi poi avete davanti.
2: No,
0: avete
2: no, purtroppo sono non, non siamo tiri, ancora ai livelli di Vasco, diciamo così.
1: Hai capito.
0: Salutiamo i nostri amici di Fagnano. Ci hanno detto che ci stanno ascoltando da Fagnano stasera. Abbiamo questo privilegio.
1: Li salutiamo, sì.
0: Salutiamo
1: di
2: Andò, li vuoi salutare tu?
3: Li saluto io a casa. Ciao, ciao a tutti.
1: Salutiamo tutta Fagnano.
0: Tutta Fagnano, i nostri amici. Siamo diciamo quasi limitrofi.
1: Gli abitanti di Fagnano si chiamano?
0: Fagnanesi.
1: Fagnanesi.
0: Tutti fagnanani.
2: Noi per Bicarec, no, fagnanesi.
3: A proposito, questo lo lancio. Poi vi farò arrivare le castagne. Quindi
0: grazie.
3: Nel periodo,
0: ci teniamo.
2: Minimo,
1: la
2: sagra
1: del castagnaccio.
0: Assolutamente. Noi accettiamo tutti i regali che ci
1: arrivano, soprattutto le castagne.
0: Sì. Sempre, sempre, sempre.
2: Specialmente perché vanno dai 10 euro.
1: Allora, dicevamo, il tuo dessert stasera qual è stato?
2: Allora, il dessert non c'è stato perché sono dovuto scappare di fretta.
1: Però un digestivo sì.
2: Radiofonica.
1: Un digestivo. Sì.
2: Il digestivo nemmeno. Il caffè, raga. Caffè,
1: il caffè
2: è
1: l'ammazza caffè.
2: Qua. La sigaretta me la sono fumata in macchina.
1: È l'ammazza caffè?
0: È meglio non fumare, però.
2: Però mi stanno aspettando.
0: Per viaggio non, è meglio non fumare.
1: Non fumare. Non si fuma.
2: Sicuramente.
0: Meglio non fumare perché fa male.
2: Non volevo fumare, non
0: fumare fa male.
2: Fa male.
0: Fa una volta, malissimo. Dicevano così una volta. Mo non si dice più. Una volta lo trovavi scritto sul pacchettino.
1: Il pacchettino di sigarette che c'è qua sulla. Non si
3: per testimonianza.
2: Solo per responsabilità.
3: Adesso lo aumentano di 5 euro, poi sono fatti i vostri.
0: C'erano delle fotografie che ti facevano veramente ribrezzo.
1: Ci sono ancora, forse non.
2: No,
1: ultimamente.
2: Sono.
0: Non li vedo, però.
2: Ho finito la sigaretta, se non te la facevo vedere.
0: Ah.
2: Ma c'è una foto. Foto
0: finito nel senso che non ne usi più, non ne fai più.
2: Il pacchetto.
0: Ecco. Per stasera.
2: Per stasera, sì.
0: Perfetto.
3: Stavo dimenticando
0: ragazzi,
3: una cosa, scusate, prima che poi se la prenda male e poi comincia a non.
0: No, no,
3: più.
0: No.
3: Salutiamo e ringraziamo ovviamente colui che ci segue sempre, sia sui. Ovunque, praticamente. Davide Spingola, ciao Davide.
1: Ciao Daveduccio.
2: Daveduccio
3: si deve sposare.
2: Comunque, Daveduccio, sì, lo salutiamo.
0: Ah, si sposa?
2: No. È un altro Davide, però non possiamo dire chi. Il nostro Davide, il nostro manager.
0: Avete anche il manager?
2: No, ovvio.
3: Okay. Gratis.
1: Offerta speciale.
2: Che ci accompagna in qualsiasi cosa.
1: Offerta speciale.
0: Che vi trova le serate,
2: no, quello
3: sì.
2: È il booking.
0: Ah, il booking.
2: Non alla napoletana, no booking.
0: Sì,
3: sì,
0: okay.
3: Sì.
0: Quindi quest'estate siete pieni così di congedi.
2: Guarda. Non sappiamo nemmeno dove.
1: Come gli avete detto così che fa il booking? Ma sì. Va a fare il booking.
0: E basta.
3: Bezzetta shod. Come diciamo, è l'italiano decantava
2: allora,
3: Dante.
2: Un appello, posso. Posso fare un appello.
0: Se avete allora, sei il padrone, sei il padrone.
2: Di fare serate qua.
1: Zona, su sere, sul tentennamento sul proposito di fare se
2: in zona fare serate dove tu proponi la tua musica è davvero difficile. Quindi non lo so, un appello magari a tutti i locali che ci stanno. Cercate di incentivare quella che potrebbe essere la musica live. Ok. Però tipo la cosa più brutta che ci è capitata nei locali attualmente è il fatto di dirci la frase più odiata.
1: Ti ha fregato
2: io
1: il
2: posso
1: posto.
2: Dire, io posso dire, io sono sicuro che se faccio il conteggio 1, 2, 3 diciamo la stessa cosa. La cosa più chiara e più
1: Fortunello che non c'ha le cuffie, guarda.
2: Cioè, ok, la cosa più eclatante che ci hanno detto sempre, ogni che ci dicono ogni volta è: ci siete?
1: Sì, vai. Ci siamo, stiamo trepidando.
2: Quanta gente portate?
1: Ai, questo è mortificante.
2: Diciamo, ci sarebbe pure una bestemmia.
1: Noi facciamo la nostra arte, gliel'hai detto.
2: Cioè,
1: non ci importa.
2: Cioè, per me è arte, sì.
3: Chiamatele original band.
2: Può essere arte per un altro, non può esserlo per un'altra persona. Però, voglio dire, cioè,
3: se chiamate un original band, sapete che andate diciamo,
2: chiamate personale. Gli alibi, fatevi fare Vasco Rossi e basta.
1: Beh, non denigriamo
3: però
0: mi parli di aneddoti, adesso te ne voglio raccontare una se posso. Tantissimi anni fa, diciamo
1: due anni fa,
0: 30 anni fa, quando Luca aveva il suo gruppo, faceva anche lui il frontman, come
1: anni, ci hanno detto questa non è una mazzurca,
0: praticamente era partito sto concerto con i pezzi che facevano loro, i Blue Time, pezzi rock. A un certo punto
1: c'erano delle grida, insomma, in questi
0: a un certo punto il capo del comitato ha cominciato a dire: senti, o tarandella oppure ha fatto un gesto
1: qua, no, disse qua o fate musica buona
0: oppure proprio così
1: sì.
0: O musica buona
2: siamo
0: oppure
2: un po' evoluti,
0: musica buona della tarantella,
2: ma guarda che è cambiata.
1: Invece un'altra volta ci sgamarono, non ci viene a dire questo non è una mazzurca.
2: È cambiata la richiesta dei brani, però la situazione non è cambiata.
3: I balli di gruppo ci hanno chiesto no, qualche anno fa, sì, ma li suonate i balli di gruppo? Chitarre elettriche, basso, batterie, balli di gruppo.
0: Sui live può succedere,
1: capitano queste cose.
2: Abbiamo pure suonato una tarantella con batteria, basso, chitarra.
3: Quello è stato bello, però.
2: Ma perché ci andava?
0: Lui faceva pure le carellate di tarantella.
1: Il vecchietto, dove lo metto?
0: Come no? Ti ricordi il vecchio, forse non te lo ricordi, c'era un ristorante proprio al fiume a Verbicaro, l'Abate Marco.
2: No.
1: Una volta abbiamo preso un contratto a Ferragosto.
0: Sì.
1: E questo contratto noi non lo sapevamo, prevedeva di suonare dalle 6 fino a quando la gente si stava, dalle 15, dalle 15
0: pomeriggio,
1: su un camion, su un camioncino, quello del palco. Dalle 15 abbiamo, come dopo un quarto d'ora avevamo finito il repertorio.
2: abbiamo suonato
1: fino verso le 10, non so come abbiamo
2: fatto. Noi facciamo una scaletta di solito di 2 ore per coprirla pienamente di brani.
1: Andavamo ad immergere le mani nel fiume
0: e praticamente la carellata poi a un certo punto durava 2 ore.
1: 2 ore, sembra.
0: 2 ore di carellata.
2: Sì, ma infatti il discorso che facciamo noi tipo 2 ore di concerto, tra virgolette concerto, live, chiamalo come vuoi, lo facciamo tipo con 25, 26, 27, massimo 30 canzoni, ma sono di meno.
1: 30 volte che sono tante.
2: Il numero perfetto per noi è 26, 27 per coprire 2 ore, ok? Quindi immagino voi dalle 15 fino a che ora avete suonato, poi
0: alle 11 mezzanotte,
1: non lo so.
0: Cioè, fin quando la gente reggeva l'alcol,
1: erano usciti i grilli,
3: fin quando l'alcol reggeva la gente.
1: Però quel posto era bello, però quel posto era bello,
0: sì, il posto era bellissimo.
1: Ma si poteva anche pescare.
2: Ah, tipo
0: ci pescavi la trota e te la potevi cucinare,
1: cioè proprio non cruda, sì, perché te la cucinavano. Però c'era pure lo storione che costava, non so qualche lo pescava, poi lo ributtava subito.
0: Sì. Parliamo di 30 anni fa, quindi quello che
2: noi
0: succedeva prima succede pure.
2: 4A, no, non avevamo meno 4A, meno 4A.
0: 90? 5, 6?
1: No, quell'anno è stato 93.
0: 90, quindi più di 30 anni fa.
2: Meno 7 anni fa.
3: Meno 6 per me.
2: Cioè, noi 7 anni dopo siamo nati.
0: Hai capito?
2: Antonio 6.
1: Beccati questo.
3: Ti stai facendo sentire però grandi, non dico vecchi, grandi, però
0: non riesco a leggere bene il titolo del brano che sta per arrivare, però leggo.
1: Sono
0: il gruppo,
1: i Bee Gees.
0: Il gruppo. Bee Gees. Lo annunci tu?
1: È sparito. No, dov'è?
0: Allora, siamo in diretta.
1: You Should Be Dancing.
0: Sono le 22:36 insieme a un gruppo
1: storico
0: ormai di Verbicaro. Che ci sta facendo compagnia questa sera e abbiamo con tanta gioia proposto il nuovo singolo che hanno messo sul mercato, lo possiamo dire, sì.
2: Spotify, iTunes, Deezer, tutte le piattaforme musicali.
0: Non lo scaricate gratis, ragazzi.
2: No, non lo scaricate.
1: Siamo assolutamente contro.
2: Cioè, scaricate, pagate un euro.
0: Qui siamo assolutamente contro la pirateria.
3: Sì,
0: quindi,
3: no,
0: assolutamente.
3: Cioè, non diamo,
0: fatelo per bene.
1: Diamo a Cesare
0: quel
1: che di Cesare e ai Tool quel che dei Tool.
2: Fate gli abbonamenti, ma non
1: accattatevelo.

0: Ed eccoci qua di nuovo, dopo che Biagio ci ha fatto vedere il suo Instagram con i suoi testi e i suoi video.
1: I suoi video più prelibati.
0: Più prelibati.
2: Alta classe.
0: Alta classe. Mandami il link.
1: Mi è sfuggita una parola.
0: Sì, anche a me. Prenderò spunto da questi video.
1: Se li studia posta no.
0: Studieremo per bene. Dopo i racconti che ci sono stati da parte del Saturnino di Verbicaro e del chitarrista, del frontman e del batterista, ci manca ancora l'altro chitarrista.
1: Beh, anche tu hai avuto un passato nei gruppi Repezzapas Mesasta,
0: cioè, ah, come no, certo. Stavo dicendo, mi sono dimenticato che stavo dicendo. Ringraziamo i nostri amici, facciamo i complimenti per quello che stanno continuando a fare. Speriamo di vedervi e di sentire.
1: Spero che il brano schizzi
0: le classifiche. Come?
1: Impossibile.
0: Spero che schizzerà Naufraghi, spero di ascoltarlo dal vivo quest'estate oppure nei prossimi giorni. Ci sarà qualche evento che qui a Verbicaro dovreste...
2: Sì, molto probabile, dai. Stiamo cercando di chiudere gli ultimi dettagli. Forse qualcosa riusciamo a farla anche qui a Verbicaro. Quindi
0: ci ascolteremo questo Naufraghi.
1: Volevamo parlare però, prima che se ne andasse,
0: sì,
1: delle cose che ce lo suggeriva pure mio zio prima, del tour. Le date di quest'estate.
0: Tour. Ah, bello sta sigla.
3: Allora, il tour verrà annunciato sui nostri social appena si avranno tutte le date.
0: Ma ci dobbiamo iscrivere?
3: Seguirci.
2: Andate solo a seguirci su Instagram, Facebook, TikTok, ovunque.
3: Solo su YouTube, se vi va.
0: Ok. Io vado domani sera, mi vado a iscrivere.
3: Grazie. Okay. E seguici su Instagram.
1: Ma
0: quello lo faccio.
1: Almeno la prima, quella la più imminente.
3: La più imminente.
1: Quella già stabile, quella già fissata.
3: Non
2: qui
3: lo so.
2: A Verbicaro oppure in generale. Allora, in giugno non ne abbiamo, forse abbiamo una il 5 luglio, però annunceremo subito.
1: Dopo la Madonna, grazie.
2: Perché uno e due
0: no, non si tocca.
2: No,
0: come hanno notato.
2: Come hanno notato, come il 31 dicembre, come il 25.
0: Qua queste date qua non si toccano. Sono...
3: Sì, anche il Ferragosto non si tocca.
0: Certo, assolutamente.
1: Io intanto i vaffanciul
0: lancio una piccola chicca che un piccolo progetto che forse in futuro qui in radio Voce Amica potrà nascere.
1: No,
0: insieme,
1: non ce lo dire
0: a voi. Dico soltanto questa piccola cosa, apro questa nuvoletta e basta. Sì,
1: siete tutti al corrente della regia. Nessuno sa niente.
0: Può nascere qualcosa in radio
1: da
0: settembre-ottobre in poi. Quindi lascio questo piccolo dubbio ai nostri radioascoltatori. Spero che questa idea possa
1: speriamo in una meccanica di precisione si svilupperà.
0: Sei
1: stato chiarissimo.
0: Volevo essere proprio poco preciso. Grazie ragazzi.
1: Grazie a voi. L'abbiamo detto prima noi. Quindi grazie.
3: Prego.
2: A voi.
3: Grazie a voi Radio Voce Amica.
1: Prego.
3: Ci ha ospitato di nuovo.
1: Però grazie a voi.
3: Promuovendo il nostro brano.
1: E ci salutate
0: Giuseppe,
1: il mancante.
3: Sì. Okay, lo salutiamo.
0: Sì. Allora, vi do l'ultimo.
2: Vai.
0: Tenete sempre presente
1: quella storia che abbiamo detto prima dei soldi.
0: Se vi dovesse servire,
3: Saturnino è sempre stato nei nostri pensieri, se proprio lo vuoi sapere. Il problema è che ci serve una Saturnina
1: più giovane.
3: Una Saturnina.
0: Ok,
1: Saturnino, non mi possiamo aiutare.
0: Ecco, noi andiamo avanti con il prossimo brano.
1: Tenete a mente che stasera lui è il
2: Conte.
0: E salutiamo
2: il
0: anche
2: conte
0: il Conte
2: del Ponte.
0: Il Conte del Ponte.
2: È stato il gemello.
3: Patrietto.
2: Va bene.
0: Buonanotte ragazzi, ciao, andate a dormire, grazie, fate i bravi e continuate così.
3: Ciao.
1: Senza ammazza caffè.
3: Grazie mille.
1: Boh.

0: Ed eccoci di nuovo.
1: Finalmente si mangia pure noi.
0: Quando ascolto questa sigla, mi viene subito l'appetito.
1: Allora, intanto, prima di iniziare con questa gustosissima ricetta, salutiamo Antonio Spingola, che ci ha scritto da...
0: Ah, ciao Antonio,
1: da lontanissimo. Che anche lui è stato DJ qui di Radio Voce Amica
0: negli anni che furono, assolutamente sì. Mi ricordo le sue performance. In radio.
1: E quindi lo salutiamo, un abbraccio
0: caloroso da Verbi Caro. Allora, a proposito proprio di Verbi Caro, questa sera vi vorrei far, diciamo così, leccare le labbra con una pietanza che non si usa solitamente qui a Verbi Caro, però in Calabria si usa tantissimo.
1: Si usa ormai in tutto il mondo.
0: Il prodotto di nicchia in Calabria, che sarebbe la...
1: Là il peperone.
0: Qua i nostri ospiti già hanno capito di cosa sto parlando. È l'anduia. Quindi io vi spiego.
1: Ma non confondere con la nudia.
0: No, quella è un'altra cosa. Allora, l'anduia non si prepara qui a Verbi Caro.
1: Ma mai al mondo, ma non si mangia nemmeno.
0: Si mangia. Ormai ci siamo modernizzati anche noi. E
1: la vedo un po'.
0: Però in Calabria
1: caotica.
0: Si sa
1: che c'è dentro.
0: Si prepara. È un piatto tipico regionale calabrese.
1: Ma più della parte
0: di Pizzo
1: citeriore.
0: Pizzo e dintorni. Però io so come si prepara l'anduia, e per chi magari stasera sta prendendo appunti, posso subito elencarvi
1: gli ingredienti
0: che ci vogliono per preparare.
1: Forse in mezzo l'anduia. C'è pure qualcosa.

0: sette nano.
1: Forse allora, per preparare una buona nduja,
0: è pure difficile da dire.
1: Si scrive come si legge, ovviamente. Ci vuole
0: anche una famosa catena di paninotec, minduja.
1: Ci vuole lardo di pancetta. Altre parti di carne
0: partiamo male.
1: E altre parti di carne grassa.
0: Cioè, perché potrebbero essere tendine, tenorone, cioè,
1: tanto poi è macinato.
0: Tu uno si mangia tutte queste
1: cose. Per renderla bella, saporita, ci vuole la carne magra, ovviamente.
0: Di quello di cui faceva, ci indicava nell'enciclopedia della cucina.
1: Sì. Ci sono anche suggerimenti stasera, sì. Quindi mi trovo un po' imbarazzato a spiegarvi come si prepara.
0: Sì, ti vedo un po' contratto.
1: Poi ci vuole la salsa di peperone piccante che si prepara.
0: Maschera tutto, quindi ci possono.
1: Solitamente si prepara d'estate. C'è un procedimento particolare che si fa d'estate, ci vogliono i peperoni, vanno bolliti, c'è un po' di pomodoro che si mette dentro, poi va tutto triturato.
0: Cioè si deve mascherare il più possibile quello che c'è dentro.
1: Bravissimo, poi si conservano in delle boccaccelle.
0: Certi, ma io l'ho vista pure arrotolata nel cellophane.
1: Cosa?
0: L'anduja, no?
1: No, sto parlando della salsa piccante. Insieme alla salsa piccante ci vuole ovviamente il peperoncino piccante che si deve triturare, sale e poi la parte
0: rosa marina,
1: diciamo più speciale,
0: importante sale.
1: L'ho detto, il budelle di maiale lavate,
0: ecco qua, torniamo sempre a qualche schifezza da...
1: è messo in ammollo in acqua con... ci consigliano con bucce d'arance, oppure
0: tutto
1: prendere
0: quello
1: direttamente...
0: che può essere utile, la cannella no,
1: la budella sintetica, ma io uso di solito per prepararla vi consiglio di usare la buccia proprio e pulirla, lavarla e mettere in ammollo insieme alle bucce di arancia.
0: Certo,
1: allora come la prepariamo? Cioè è una cosa facilissima, è quasi lo stesso procedimento che si usa per...
0: Ma lo dice? Il sanguinaccio, no, le salsicce.
1: La salsiccia o la soppressata. È sempre una cosa semplicissima. Io avete immagazzinato.
0: Ma noi vorremmo conoscere non come si prepara la nduja, ma un piatto a base magari di.
1: Poi con la nduja tu ci puoi preparare tutto quello che vuoi. La pasta.
0: Ma devi mettere comunque pochissima perché sennò ti ustioni.
1: Adesso la mettono anche sulla pizza, lo sai? Pizza con la nduja.
0: Ma io so dove gliela
1: fare. Anche le frittelle si fanno con la nduja. Cioè ti puoi sfiziare a.
0: Come rovinare delle cose già buone.
1: Aspetta che ho preso gli
0: scusa, ma io sono contro perché questa mancata qualificazione del catanzaro mi ha urtato.
1: Durante la preparazione bisogna usare i guanti. Perché tu rischi che se ti dovessi toccare gli occhi, che succede? Se ti dovessi toccare gli occhi oppure le parti intime, rischi che ti bruci gli occhi e le parti intime e ti puoi fare male. Quindi è meglio usare
0: i guanti
1: e non toccarti negli occhi.
0: E soprattutto,
1: che poi non ho capito
0: una cosa che è fondamentale che lui utilizza, sono le pentole di ghisa.
1: No, cioè, quelle sono che
0: vengono usate solamente
1: le padelle
0: nella lunigiana per fare delle preparazioni specifiche, però lui per qualsiasi cosa utilizza pentole di ghisa che ci vogliono i muletti per portarle.
1: Posso continuare oppure
0: sì, no, era giusto per
1: dato fare. Che l'ora si è fatta proprio
0: tarda.
1: Allora, avete immagazzinato e ha preso appunti per quanto riguarda tutti questi ingredienti che vi ho elencato.
0: Tanto penso fanno l'ordine sul sito e se lo mandano a prendere, cosa non c'è bisogno di...
1: Quando tu hai tutti questi ingredienti devi vi suggerisco di
0: nella valle.
1: Procurarvi un bel frullatore che possa triturare per bene nel modo più fine possibile tutti questi ingredienti.
0: Tutte le ossa, tutte...
1: versate all'interno di questa trituratura che avete fatto.
0: Mamma.
1: Ho detto bene, sì.
0: Sì.
1: Quella salsa di peperone. Dopodiché bisogna
0: infilare, purtroppo bisogna
1: infilare tutto questo all'interno delle nostre budelle,
0: una parte basilare della ricetta.
1: Si chiudono, dovete stare attenti a non fare uscire aria e stare attenti ovviamente che le budelle non si...
0: Ma mi pare una cosa come si cambiano le ruote dal gommone.
1: Non vengono bucate, è chiudere le bute.
0: Eccolo, quello originale.
1: Stasera è difficilissimo, ragazzi. Stasera è difficile. Dopodiché chiudete con uno spago la budella che avete riempito e appendete come posso chiamarlo? Il vostro oggetto, dai.
0: Oggetto, questo Ginevra, Taci Woman.
1: In questo caso è l'oggetto. Lo prendete e lo fate essiccare per bene. Si dovrebbe creare dopo 3 o 4 mesi il cosiddetto ti voglio fare una domanda. Questo liquido che si è essiccato diventa una trasformazione da liquido
0: a
1: sostanza liquida,
0: una sublimazione,
1: non è gas,
0: non è gas,
1: quasi
0: dopo è gas,
1: è come una crema spalmabile. Dai, volevo dire,
0: guarda, io ti dico
1: proprio una crema spalmabile.
0: I contenuti sono monitorati dal Grande Fratello, quindi sanno tutto quello che controlli.
1: Quindi esce questa crema spalmabile dal nostro budella che ormai si è essiccato, ed è la cosiddetta anduia che tu puoi mettere dappertutto, sulla pasta, come dicevo prima, sulla pizza, nelle frittelle, nella carne, da tutte le parti. Quindi questa sera la ricetta che vi ho voluto far ascoltare è l'anduia calabrese. Spero che vi sia piaciuta. Questa è l'ultima ricetta di quest'anno, di questa nostra terza stagione. L'anno prossimo spero di deliziarvi
0: di fare
1: con
0: qualcosa di più
1: sostanzioso, tipo pasta oppure latte con biscotti, eccetera. Tutto quello che
0: qua ci commuoviamo perché è l'ultima ricetta di quest'anno. Quindi piangete insieme a noi.
1: Sì. Vi siete commossi?
0: Sì.
1: Vi è piaciuta? Agli ospiti è piaciuto? Perfetto, anche gli ospiti hanno gradito. Io ho gradito.
0: Come disse il poeta, ci stavamo quasi per rovesciare.
1: Perfetto. È finita, ragazzi. Spero vi sia. A noi è piaciuta tantissimo. Anche i suggerimenti da parte dei nostri ragazzi che si stanno ascoltando.
0: Il viaggio è piaciuto tantissimo.
1: All'esterno.
0: Passo passo.
1: Sono le 23:01, ci dice la nostra scaletta.
0: Non avevamo mai fatto così tardi. Qua là c'è una.
1: E sta per andare in onda. L'ultimo brano di questa sera, la mia preferita, la mia cantante
0: preferita,
1: artista
0: che
1: preferita.
0: Dingelo tu, Gloria
1: Gaynor. Gloria Gaynor, mitica anni 80.
0: E qui chiudiamo con la disco music.
1: E ce ne andiamo poi a dormire più tardi.
0: Però la sigla la dobbiamo trasmettere dopo.
1: Assolutamente
0: la sigla
1: sì.
0: Per i saluti, la sigla, e poi non rompiamo più le scatole fino
1: a nessuno.

0: E questa era la mia preferita, te l'ho sempre detto, io l'amo.
1: La regia te l'ha voluta dedicare.
0: Gli ultimi dati degli ascolti dei primi cinque brani più ascoltati di questa settimana.
1: Dal
0: quinto al primo.
1: Volevo capire.
0: Al quinto abbiamo Canzone estiva di Annalisa. Terzo, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mm-hmm. Al secondo posto abbiamo Rolling Stones The Colors. E al primo posto
1: Naufraghi dei
0: Tule. Quest'anno, ecco. questa settimana vincono.
1: Questa è una sorpresona.
0: Come brano più ascoltato di questa settimana, di quest'ultima settimana, ci sono i Naufraghi, ci sono i nostri Tule. Questa è una cosa importante.
1: Lodi, come diceva.
0: Assolutissimamente. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo. È stato un piacere quest'anno trascorrerlo insieme a voi di nuovo per il terzo anno consecutivo. Spero che ce ne siano ancora tanti.
1: Basta.
0: Ringraziamo
1: nessuno.
0: Ci prendiamo le nostre vacanze.
1: No.
0: Passiamo dalla redazione, dal presidente.
1: Il nostro Carmine, il nostro Giuseppe, che ci hanno assistito passo passo durante ogni puntata,
0: sì.
1: Anche in esterna, un sacrificio pazzesco perché faceva un freddo bestiale.
0: Quest'anno sì.
1: Hanno dovuto montare tutte le sere e smontare ogni volta tutto. Quindi.
0: Mo passiamo dal presidente, andiamo a prendere l'assegnuccio
1: così.
0: Perché quest'anno
1: anche se ormai si fa direttamente con l'accredito sull'IBAN.
0: No, io mi prendo l'assegno che è più sicuro, vai tranquillo.
1: Una bella carta di 100.000 lire.
0: Insomma. Salutiamo Giuseppe, salutiamo i nostri ascoltatori che ci hanno fatto compagnia durante quest'anno, quelli che ci ascoltano dall'estero, è obbligatorio.
1: Salutiamo di nuovo Antonio.
0: Ringrazio
1: che
0: pure Luca che
1: alla community stasera.
0: A chi?
1: Salutiamo di nuovo gli amici da Fagnano.
0: L'amici da Fagnano, assolutamente.
1: Salutiamo
0: sì.
1: Chi ci ha ascoltato da Firenze, da Milano, da
0: Taggia.
1: È successo pure questo.
0: Da Taggia.
1: Anche se non ci vedo che sono un
0: anche
1: po'
0: anche da Parigi.
1: Anche un po' scettici. Da Parigi addirittura.
0: Da Parigi ci hanno mandato i messaggi. Vi vogliamo bene.
1: Andate a dormire così.
0: Adesso fatevi una bella nottata, dormite belli tranquilli e noi ci vediamo
1: settimana entrante.
0: Ci vediamo l'anno prossimo, fine anno.
1: Vabbè, buonanotte.
0: Alla prossima, ciao.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Dall'Europa arriva una nuova flessibilità fiscale per sostenere gli investimenti energetici. In Calabria il procuratore parla di una strage di gravità inaudita dopo l'uccisione dei quattro braccianti ad Amendolara. Nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. Maxi incendio nel sud Sardegna, in azione Canadeira ed elicotteri. Infine cultura con Wim Wenders che ritira un suo film e chiede scusa all'attrice Anastasia Kinski. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Unione Europea apre alla richiesta italiana di maggiore flessibilità per affrontare la crisi energetica. Il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis ha annunciato la possibilità per gli stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2006 e il 2028 per misure che rafforzino la resilienza energetica e accelerino l'uscita dai combustibili fossili. Il limite complessivo resterà però pari allo 0,6% del PIL nell'arco dei 3 anni. Secondo Dombrovskis, l'Italia potrebbe essere tra i principali beneficiari dello strumento. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che parla di riconoscimento delle proposte avanzate da Roma e assicura interventi mirati a tutela di famiglie e imprese.
5: Proseguono le indagini sulla strage dei quattro braccianti trovati morti ad Amendolara nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari ha definito il caso un episodio di gravità inaudita sia per il numero delle vittime sia per le modalità dell'azione criminale. Il magistrato ha sottolineato la rapidità con cui gli investigatori sono riusciti a ricostruire il quadro indiziario e ad arrivare ai primi provvedimenti. Sul momento però resta ancora il massimo riserbo. Gli inquirenti confermano che le indagini proseguono senza escludere ulteriori sviluppi e con l'obiettivo di consolidare il quadro probatorio.
3: Nuova udienza nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera lo scorso febbraio. Davanti al giudice per le indagini preliminari, la madre Emanuela Aiello ha respinto ogni accusa. La donna ha dichiarato di non aver mai picchiato le figlie e di non aver assistito ad alcun episodio di violenza nei loro confronti. Durante l'interrogatorio si è commossa più volte ricordando la bambina. Il compagno arrestato insieme a lei si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi restano in carcere mentre l'inchiesta prosegue.
5: Emergenza incendi in Sardegna, un vasto rogo è divampato nelle colline di Villa Simius, nel sud dell'isola, interessando aree di macchia mediterranea e zone boschive, a rendere particolarmente difficili le operazioni di spegnimento, e il forte maestrale che alimenta il fronte del fuoco sul posto. Sono impegnati i vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile e numerosi volontari. Nazione anche un canadair della flotta nazionale e un elicottero regionale che stanno effettuando continui lanci d'acqua per contenere l'avanzata delle fiamme e proteggere le aree più esposte.
3: Voltiamo decisamente pagina. Si chiude con una decisione clamorosa, una lunga polemica che riguarda il cinema europeo. Il regista Wim Wenders ha deciso di ritirare dalla distribuzione il film Falso Movimento, realizzato nel 1975 dopo le contestazioni legate ad una scena di nudo che coinvolgeva l'attrice Natasha Kinski, all'epoca appena tredicenne. Attraverso la fondazione che porta il suo nome, Wenders ha annunciato la sospensione di tutte le forme di distribuzione dell'opera e ha rivolto pubblicamente le proprie scuse all'attrice, riconoscendo che allora avrebbe dovuto essere maggiormente tutelata. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Sono le 19:41.
4: RVA, Radio Voce Amica.

0: Le emozioni alla radio, le state ascoltando. Questo è il Fit Show, Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti, per una nuova puntata, la puntata della metà della settimana.
1: Della metà, della metà, della metà.
0: Allora, siamo al Giroboa, siamo qui a raccontarvi tante cose belle da sentire.
1: Meno male.
0: Abbiamo parlato un po' anche di scuola, no? In questo inizio di mese, perché ci sono le varie prove, no? Gli esami per gli studenti, così come ci saranno, ecco, un tema che volevo dibattere,
1: sì,
0: con te oggi.
1: Dibattiamo.
0: All'apertura, no, del nostro mercoledì.
1: Fammi capire che cosa ti frulla
0: nella
1: testuggine.
0: I compiti per le vacanze.
1: Oh,
0: tu,
1: signora,
0: come la vedi la storia dei compiti per
1: prima
0: le vacanze?
1: Prima voglio sapere da te.
0: Ma allora, secondo me sono importanti, ma non bisogna esagerare. Cioè, io credo che un po' di esercizio per le vacanze ci voglia, per non perdere, come si dice, no? Un po' di vitalità.
1: Esatto, e per non arrugginire.
0: Esatto, però senza magari caricare troppo, quindi esagerare con le cose, perché sembra che debbano fare la stessa cosa che fanno durante l'anno gli studenti durante l'estate. In realtà staccare la spina fa bene al cervello e ci dà più aria, come si dice, anche a noi, no? Che smettiamo per qualche mese il Fit Show e poi torniamo belli creativi, belli carichi per la nuova stagione, sì.
1: Ma assolutamente sì, hai detto bene, io non potrei aggiungere altro ai compiti delle vacanze. Sono importanti sotto certi versi, anche se non bisogna esagerare, ecco, perché le vacanze sono vacanze, appunto, perché ci si dedica anche all'ozio. Io, guarda, quando do i compiti per le vacanze, Ale, cerco di miscelare, diciamo, con attività che solitamente non si riescono a fare perché durante l'anno si corre troppo. Per esempio, guardare un bel tramonto e scrivere le emozioni che ha suscitato il tramonto, quindi sapersi guardare dentro, no? Saper riconoscere le proprie emozioni, anche quella è una soft skill, come dire, cioè è una competenza che serve ed è trasversale, perché serve a più livelli, no? Guardarsi dentro poi serve anche durante il lavoro, per esempio, per mettere a tacere gli istinti, come dire, non rispondere subito senza riflettere, ma avere approcci, atteggiamenti più maturi, per esempio, capisci? Oppure, tra i compiti delle vacanze che ho dato, vai a visitare un bel museo.
0: Beh,
1: capisci? Cioè coltivare
0: vacanze,
1: gli interessi,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Perché ozium non significa solamente starsene sulla spiaggia proprio spiattellati sulla sabbia, non far niente, capisci? Anche quello va bene, però miscelato anche con attività che comunque mantengono allenato il cervello, il cervelletto, insomma tutte le aree cerebrali che servono per lo sviluppo dell'uomo, soprattutto in fasce giovani, capisci?
0: Allora, abbiamo parlato di compiti per le vacanze, voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso i punti di contatto che vi diamo ora e partiamo con il nostro Fit Show.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email a diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: la radio da protagonista. Ascolta, ascolta il Fit Show.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Fit Show.
4: Baby.

0: All'interno del Fit Show andiamo ancora una volta a collegarci con la redazione di Tecno Android, questo portale veramente dedicato a tutto quello che è l'high tech, insomma le grandi tecnologie che si muovono nel mondo. E qui con noi Gianluca Cocca. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora Gianluca, oggi parliamo della nuova modalità privacy degli smartphone Samsung. Di che cosa stiamo parlando?
1: Beh, stiamo parlando di un qualcosa di a dir poco rivoluzionario. Sappiamo tutti che Samsung non produce solo smartphone, produce anche televisioni e tante altre cose interessanti nel settore della tecnologia, ma Samsung ha presentato il Samsung Galaxy S26 Ultra, il suo flagship, ossia il suo smartphone top non plus ultra. È sempre stato così negli ultimi anni e si è sempre, diciamo, contesa con iPhone, lo sappiamo benissimo da questo punto di vista. Ma quest'anno il dispositivo è ottimo come tutti gli altri anni, prestazioni sempre eccezionali, abbiamo poi l'intelligenza artificiale di Google integrata in maniera perfetta con l'ecosistema, quindi tantissime cose interessanti. Ma la più importante di tutti, che sbaraglia la concorrenza soprattutto per chi ha necessità di proteggere ciò che è mostrato a schermo, è questo display privacy. È una cosa su cui i competitors difficilmente potranno arrivare, perché come ho detto all'inizio, Samsung non produce solo smartphone, produce anche display, quindi ha tutto il know-how, tutta la conoscenza legata al mondo dei display, l'ha portata su uno smartphone e sul display di uno smartphone. Che cosa fa essenzialmente questa funzione? È una funzione che è tranquillamente attivabile dalle impostazioni del dispositivo, del S26 Ultra, e permette di bloccare la visione laterale delle persone che si sono vicine del display, quindi lo vediamo solo ed esclusivamente noi, ciò che stiamo vedendo del display in maniera verticale. Tutte le persone che sono intorno non riescono a vedere cosa stiamo vedendo noi su specifiche applicazioni piuttosto che sull'intero display. È molto molto personalizzabile, molto molto utile. Basti pensare che se vogliamo accedere all'app della nostra banca, non vogliamo che chi è intorno vede il saldo del nostro conto corrente. Benissimo, con questa funzione è possibile farlo, e la tecnologia è interessante perché non è come quella delle pellicole che magari qualcuno di voi ha visto sul display, che sì, sono utili ma fino a un certo punto. È una tecnologia reale integrata all'interno proprio del display, quindi può anche bloccare solo alcune zone dello schermo. Tramite intelligenza artificiale inoltre ti riconosce personalmente, tu utilizzatore, tu proprietario del dispositivo, e quindi a te fa vedere quello che devi far vedere, a tutti quelli che ti sono intorno, anche se si mettono davanti in maniera verticale non lo vedono. Quindi veramente è una funzione molto utile, soprattutto in ambito aziendale, per le persone che vogliono mantenere i propri dati al sicuro.
0: Bene, direi che abbiamo raccontato tutto anche riguardo questa bella funzione di Samsung. Ringraziamo come sempre Gianluca Cocca per essere stato all'interno del Fit Show. A presto.
1: Grazie a te Ale, ciao a tutti.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose, ho fatto quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

studio all'interno del Fizz Show, Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti con voi per mescolare tanta buona musica, ma non solo, siamo pronti con il prossimo collegamento speciale e anche la notizia che non può mancare.

0: Allora, abbiamo il piacere di avere all'interno di Fit Show oggi il nostro amico Alberto Cascione, che dalla redazione di Altro Consumo Investi ci è venuto direttamente a trovare proprio nei nostri studi. Ciao Alberto, grazie per essere con noi.
1: Ciao Alessandro, bentrovati e grazie per l'ospitalità.
0: Oggi parliamo insieme a te dei costi praticamente del non investire.
1: Sì, anche non investire ha un costo, perché uno pensa: non investo, lascio i soldi sul mio conto corrente, così non li perdo, perché investire comporta sempre un rischio, e pensa di essere tranquillo. In realtà non investire i propri soldi, lasciarli lì a non far niente in tutti i sensi, ha un costo. Il primo costo è l'inflazione. Noi li lasciamo lì, lasciamo 1000 euro sul nostro conto, l'anno dopo con quei 1000 euro tu non puoi comprare le stesse identiche cose, quantità di cose che potevi comprare lo scorso anno. Non è una questione da poco, stiamo vedendo che oramai negli anni l'inflazione torna ad essere un problema e quindi possiamo perdere molti soldi solo perché li abbiamo lasciati fermi. A tutti gli effetti è un costo, perché stiamo perdendo soldi, quindi io non investo perché non voglio perdere soldi, invece li perdo comunque perché arriva l'inflazione. Ci sono i costi poi legati al mantenimento del conto corrente, non è detto assolutamente che tutte le persone abbiano un conto corrente a zero spese, anzi spesso non se ne accorgono neanche, ma pagano comunque dei costi. In più c'è un altro costo, che è il mancato guadagno, perché se io investo è vero che posso perdere dei soldi, ma è anche vero che li posso guadagnare. Io quindi non solo sto rinunciando a guadagnare dei soldi, ma li sto perdendo con l'inflazione. Se io li investo anche in qualcosa di relativamente sicuro, che non mi rende molto, ma almeno mi ripaga l'inflazione, ho protetto il mio potere d'acquisto. Non investendoli invece perdo tutto il mio potere d'acquisto. Se poi siamo in grado di investire nella maniera corretta, questo non significa prendersi chissà quali rischi o essere chissà quali guru della finanza, possiamo anche guadagnare qualcosa in più dell'inflazione. Immaginiamo un'inflazione al 2%, io riesco a guadagnare il 3%, io non solo ho mantenuto inalterato il mio potere d'acquisto, tornando all'esempio iniziale, posso comprare la stessa quantità di cose che compravo l'anno scorso, ma in più mi avanza anche qualcosa, sono anche un po' più ricco. Se non investo e li lascio sul conto, tutto questo io non lo posso fare.
0: Ecco Alberto, poi c'è sempre il solito discorso del fatto dell'investire: se una persona non è in grado di farlo autonomamente, può sempre riferirsi al proprio bancario di riferimento.
1: Se non si sa investire da soli, ma anche se si è in grado e si hanno delle conoscenze, rivolgersi a qualunque esperto che sia ovviamente qualificato e riconosciuto della finanza è sempre utile, o per farsi guidare oppure anche per confrontarsi se si è più esperti.
0: Per maggiori informazioni vi rimandiamo ovviamente ad Altro Consumo Investi. Grazie per essere stato insieme a noi.
1: Grazie a te.

0: Sia la flessibilità, ma l'Unione Europea richiama Roma su accise e salari. Droni su San Pietroburgo, Kiev fa tremare la Davos russa. Dalla procura nuovo parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti. La madre di Beatrice si difende: non ho mai picchiata davanti al Jeep. Tennis, Roland Garros, Cobolli in semifinale, ribaltato Auger Alessin. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Unione Europea apre ufficialmente alla flessibilità fiscale per sostenere la transizione energetica. Bruxelles propone di estendere le deroghe già previste per la difesa, consentendo agli Stati di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028, con un tetto complessivo dello 0,6% in 3 anni. Per l'Italia si tratta di uno spazio finanziario potenziale di circa 13 miliardi e mezzo di euro. Il commissario europeo Aldis Dombrovskis precisa che le risorse potranno finanziare investimenti energetici e sostegno alle famiglie, ma non taglia le accise. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nelle raccomandazioni europee però restano i richiami all'Italia su salari, sanità e conti pubblici. Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte internazionale. Nel giorno di apertura del forum economico di San Pietroburgo, centinaia di droni ucraini hanno colpito il terminal petrolifero della città e alcune installazioni militari nel vicino porto di Kronstadt, provocando incendi e forti disagi. Mosca promette una dura risposta. Nel Golfo continuano invece i raid incrociati, mentre il presidente americano Donald Trump annuncia di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e si dice fiducioso sulla rinuncia di Teheran al programma nucleare e militare. Nuove tensioni anche tra Trump e il premier israeliano Netanyahu sulla gestione della crisi libanese. E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. I magistrati hanno concluso ulteriori verifiche dopo alcune notizie di stampa che mettevano in dubbio i presupposti del provvedimento. Secondo la procura non emergono irregolarità e risultano smentite le dichiarazioni che avevano alimentato nuove polemiche. La grazia è stata concessa anche alla luce delle condizioni di salute del figlio adottivo dell'ex consigliera regionale lombarda. I legali annunciano ora azioni legali per il risarcimento dei danni. Resta in carcere Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Durante l'interrogatorio davanti al giudice, la donna ha negato ogni responsabilità, sostenendo di non aver mai picchiato le figlie e di non aver assistito a violenze commesse dal compagno. Tra le lacrime ha respinto tutte le accuse. Al termine dell'udienza, il giudice ha confermato

0: Armato, la misura cautelare in carcere, l'inchiesta continua per chiarire le responsabilità della morte della bambina. Chiudiamo con lo sport. Impresa di Flavio Cobolli al Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger-Aliassime, conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, uno tra Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Giocherà infatti l'atto conclusivo dello slam francese, un risultato storico per il tennis azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Fitz Show.

0: Si rientra in studio in questo mercoledì.
1: Caro Ale, senti questa che sembra una barzelletta. E invece è vera, No, giuro.
0: Ci credo.
1: Allora, sapete qual era una delle prelibatezze del passato?
0: Qual era?
1: Non le patatine al tartufo, nemmeno i biscotti al formaggio, bensì il gelato alle ostriche.
0: Ma dai.
1: Eh sì, gelato di ostriche. Cioè, già l'ostrica in sé è una roba che o la ami o sembra di baciare un mocio di leda, diciamo.
0: Sì.
1: Questi invece facevano il gelato con le ostriche.
0: Ma
1: il
0: veramente?
1: Cono con la crema fredda di mollusco. Praticamente un'epidemia di salmonella al gusto mare. E non è una trovata di cracco, No. È
0: no.
1: storia vera, perché nell'Ottocento in Inghilterra, Francia e perfino in America era considerata una prelibatezza. Cioè, mentre qui da noi si mangiava pane e fagioli, là si leccavano un cono al latte di ostrica come fosse panna e cioccolato. Ma ti rendi conto?
0: Beh, mi rendo conto, sì.
1: Con il nuovo gelato all'ostrica ogni bacio sapeva di mare.
0: Profumo di mare.
1: Sì,
0: sento
1: però
0: l'ostrica.
1: Esatto, tipo marea bassa col pesce morto,
0: appunto,
1: diciamo.
0: Mamma mia.
1: Comunque c'è anche scritto, questa notizia che ho davanti agli occhi, che lo servivano ai banchetti come antipasto elegante, elegantissimo. Hai presente il buffet dei matrimoni tamari, quelli con le fontane di cioccolato?
0: Sì, sì,
1: ecco, loro avevano la vaschetta del gelato ai frutti di mare.
0: Ecco.
1: Una roba che neanche alla sagra del riciclo alimentare io ho mai visto. Capisci?
0: No, capisco benissimo.
1: Papà, pensa al bambino dell'epoca. Posso un gelato?
0: Ecco.
1: E si trova col cucchiaino nel mollusco, poverino.
0: Mamma mia.
1: Un trauma tutta la vita.
0: Certo.
1: Cresci che odi l'estate, Ale. Poi, magari oggi ci provano a riproporlo, tipo gourmet con l'ostrica raccolta all'alba da un sommozzatore vegano, servita su una lastra di sale rosa dell'Himalaya e mantecata a mano da uno chef con il pollice opponibile scolpito.
0: Mamma mia.
1: E giù,
0: immagina.
1: €18 per una pallina al gusto di scoglio con retrogusto di scarpone bagnato, perché effettivamente quello è l'odore. Non venitemi a dire che è un'esperienza sensoriale unica, perché anche le zanzare d'estate, io dico che lo sono, ma mica le vendiamo al banco frigo le zanzare. Io il gelato lo voglio dolce, cremoso, che sa di infanzia, di gite in montagna, di mani appiccicose e di macchie sulla maglietta. Non voglio il cono che appena lo lecchi ti sembra di stare in apnea al porto di Genova.

0: Insomma, ragazzi, avete sentito, no? Questa notizia che sa di male.
1: Già,
0: Silvia,
1: ovvero,
0: no?
1: Nel passato si mangiava il gelato all'ostrica.
0: Ecco, esatto, vedi un po'.
1: Non è che adesso siamo diventati stupidi noi, no?
0: Anzi.
1: Però diciamo che le tendenze culinarie, meno male che sono cambiate.
0: Esatto, meno male, sì.
1: Insomma, viva la stracciatella, Ale.
0: Esatto.
1: Anche se il gusto preferito è la nocciola.
0: La nocciola.
1: Mamma mia, comunque piuttosto che il gelato all'ostrica io prenderei anche il puffo che non sa di che cosa sappia.
0: Ecco.
1: Ma il cono all'ostrica lasciamolo agli archeologi del gusto. Comunque chi se lo vuole se lo mangi.
0: Esatto.
1: Però da solo.
0: Ragazzi, un abbraccio e a domani.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: strage di Amendolara, tra le piste anche il caporalato. Meloni dice l'Italia non arretra davanti alle barbarie, accoltella una ragazza fermato per tentato omicidio, scontro tra auto e moto nella Medina, muore un 19enne, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte ed immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maidana, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi sono dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare. Ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10, novità ai più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, e in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli di

0: primavera.
1: Numero 7, eccolo Safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Monica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Si sale più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile! Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada. Non so innamorata.

0: mia pazza.
1: Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: 5 novità i più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa, Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione, ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi, ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia: Amelie, Giovanotti, Samurai J, Seif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento è una canzone estiva anomala, è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry Scusa Lo Siento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

Vorrei volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Ho dormito un tot.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

Can somebody find somebody?